Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Walking 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

succede dentro l'anima. Qualunque discussione è discutibile, l'angoscia di sbagliare è insopportabile, ma so che devo andare via, via, via, via. Io non so che mi succede dentro l'anima, e ogni decisione presa è discutibile, e l'angoscia di sbagliare è insopportabile quanto la certezza che devo andare via.

sappiamo che vuol dire essere liberi. Siamo figli di incertezze e solitudini. L'ha fatta da padrone le inquietudini, ma adesso basta, la vita è mia.

0: ti lascio.
1: Tra un anno avremo già dimenticato. Oppure, aiutami a capire, dimmi che tutto quanto è sbagliato.
2: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare.

alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto.
1: C'è sempre che chiude la porta.

Ciao, sono Roby Margherita da Milano e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

0: 1, 2, 3, siamo al 3, evviva 3 agosto 2026, ragazzi, il tempo passa, già, sì, ci siamo lasciati a luglio e siamo già al terzo giorno d'agosto. Vabbè. Buongiorno a tutti quanti voi dal vostro Cecantibus, anche questa mattina quando sono le 4:32, 18 secondi. Beh, ce la faremo a prendere un... facciamo a prendere un'ora doppia. 4:32, 28 secondi. Sì, forse sì. 4:32, 32 secondi. Ah, l'abbiamo presa, già. È un buon inizio questo, allora. E sì, sicuramente è un buon inizio aver preso l'ora doppia subito. E... che dire, ragazzi? La prima cosa che si fa ogni mattina, oggi è lunedì, avremo come al solito il nostro breve riassunto, i saluti, l'abbiamo fatti già, il saluto delle radio, e dopo il saluto delle radio avremo Marco Roma, vedremo se ci ha mandato le sue storielle, poi lo avremo in diretta e poi avremo un po' di musica, il ballo di Beppe e poi ritorniamo in linea con le persone che hanno scelto di stare con noi fino alle 6. Oggi alle 6 avremo la replica di Andrea Roncato, che è stato con noi mercoledì sera 20 di sera, e stamattina sapremo anche chi ci sarà mercoledì prossimo a 20 di sera, che non va mai in ferie, come il resto del nostro programma non va mai in ferie tutto l'anno, tutte le altre cose chiusi per ferie, le radio che non mandano più programmi, altro. Noi siamo sempre qui, tranne i giorni proprio rossi, siamo sempre qui. E adesso arriva il saluto delle radio, dopodiché dopo le 6 avremo anche alcune cose che succedono nei paesi che hanno aderito al nostro invito a raccontarci quello che succede nei loro paesi, e poi alle 6:45 avremo la poesia di Maria Grazia, infine finiremo con i saluti. Ma adesso è il momento di salutare le nostre radio, partendo da Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Tele Terme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio Mare Italia in diretta con noi. Il saluto delle nostre radio con Angela Ricciardi. Eccolo che
1: è il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del movimento apostolico cechi.

0: Un giorno credi Edoardo Bennato, e vediamo adesso se crediamo in quello che dice Marco con i suoi detti. Intanto partiamo.
1: Tanti auguri a un grande cantante attore, sì, americano, Tony Bennett, buon compleanno caro Tony, tanti auguri da Marco Roma a te.
0: E questo non
1: gli auguri. Buongiorno! Gli astri del cielo si stanno unendo e brillano amore tutti i giorni, perché gli astri si baciano, si amano, si abbracciano, perché c'è Marco Roma. Buongiorno!
0: Ah, per questo sì, va bene. E allora andiamo a Marco Roma.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Avvia videochiamata con... Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Andiamo in diretta adesso, vediamo se ci...
2: WhatsApp, riduci finestra, stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
0: Sì, lo so lo che sto chiamando.
3: Buongiorno. Non attiva.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come si va? Siamo arrivati già,
3: Bene, bene.
0: O siamo ancora in viaggio?
3: Siamo in viaggio.
0: Siamo in viaggio verso Tor San Lorenzo, il lunedì è il giorno di Tor San Lorenzo.
3: Sì.
0: Bene, domenica.
3: Siamo in viaggio.
0: Questi due giorni caldi, come sono andate le vendite in questi giorni caldi?
3: Ma allora, sabato, fino a sabato poco, poi ieri c'era una festa dove faccio io il lavoro, solo che non ci hanno fatto lavorare ieri. Quindi ieri ho fatto riposo tutto il giorno a mare, sulla spiaggia.
0: Ah, perché non mi hanno fatto lavorare?
3: Perché c'era una festa importante dove c'era LDA e vari cantanti,
0: sì,
3: e hanno montato il palco con i stand alimentari, quindi ci hanno sospeso il mercato per fare questa festa.
0: Ah, ecco, quindi non ve l'hanno fatto fare
3: no.
0: Ho detto oggi riposate, però ve l'hanno sì, detto prima almeno.
3: Sì, diciamo già lo sapevamo da un mese. Poi il giorno, la domenica prima arriva la comunicazione con i vigili urbani, mettono in bacheca all'entrata, che non che si svolge. Ecco. Sì, sì.
0: Bene.
3: Però così.
0: Vabbè, un riposo. Allora, sì, oggi Tor San Lorenzo c'è il mercato, quindi state allestendo, sei il primo come al solito ad arrivare.
3: Sì, sicuramente sì. Prendo il caffè.
0: Prendi il caffè. Ancora ci vuole.
3: Relax.
0: Ancora non sei arrivato però.
3: No. Mi manca, penso, 7-8 minuti. Massimo. Sì. Manca poco.
0: Allora, intanto che sono le 6 e... Le 4.44 e 12 secondi. Siamo... 4.44, ci ammazza.
3: Non abbiamo detto ancora chi ci sarà l'ospite.
0: Sì, non abbiamo detto quello, non abbiamo fatto i saluti di ATM, Trenor, Bimais, le ricercatrici volontarie della Croce Mica Caserta, e poi il nostro amico Francesco del municipio di Milano, che sarà con noi dalle stelle, e poi Celeste che ha chiamato alle 3.25, ha mandato il suo saluto. Salutiamo Ernesto, salutiamo Dennis, salutiamo tutti gli altri. E adesso sveliamo chi ci sarà mercoledì sera, 20 di sera, anche perché stamattina alle 6.03.02.04 potrete ascoltare l'intervista di Andrea Roncato, visto che mercoledì abbiamo fatto 2.20 di sera.
3: Allora, dopo svariate, vabbè, lui ha fatto conservatorio sia a Milano che a Lecce, due conservatori ha preso, quindi un genio della musica.
0: Quindi,
3: lui è un grande chitarrista,
0: sì,
3: importante, vabbè, lui è stato con vari cantanti, Clara, insomma, vari cantanti, e fino a quando non ha debuttato sullo schermo, e non ha vinto, ma è arrivato tra i pochi finalisti a Italian's Got Talent,
0: sì,
3: quindi a Canale 5, è stato insieme a Mara Maionchi, ha lavorato con Mara Maionchi e Elettra Lamborghini,
0: sì.
3: Come ha detto Elettra nella finale, ha detto a te manca la voce, potresti fare, tu fai un concerto da solo, lui ha suonato sia Pink Floyd e Michael Jackson, quindi Alessandro Malerba.
0: Alessandro Malerba, bene. Allora, quindi mercoledì sera avremo Alessandro Malerba. Oh.
3: Sì, ce l'abbiamo fatta.
0: Ecco, invece stamattina, per vedere di arranfare qualcosa da te, ecco, i cuoricini, il furgone, Marco Roma, eccetera, eccetera, cosa dovranno dire i nostri ascoltatori per cui mi metti in difficoltà?
3: Allora, il gioco della verità.
0: Il gioco della verità?
3: Mm-hmm.
0: Caterina Caselli?
3: No, è un po' più giovane questa canzone.
0: Ah.
3: Ma Caterina Caselli quanti anni di era?
0: Caterina Caselli
3: anni
0: sarà...
3: 70?
0: Sì, sarà degli anni 48-49 più o meno.
3: L'anno di nascita, diciamo.
0: Sì, sì.
3: Ma dico... le sue canzoni, insomma, gli anni 70, insomma.
0: Sì, più o meno 69, 78, 69, 70, sì. Sì. E questo invece il gioco della verità.
3: Questa penso tra gli 84 e 90, penso.
0: Vasco Rossi?
3: No. Però sì, una persona molto importante.
0: Luca Carboni?
3: No.
0: Fabio Concato?
3: No.
0: Adesso... E allora sono in crisi. Dopo... Enrico Ruggeri.
3: No, anche se lo vorrei intervistare, lo sto corteggiando. Perché è molto social,
0: Sì.
3: Molto social.
0: No, il gioco della verità. E chi è allora? Scusa, dammi una mano. Questo.
3: È il gioco della verità.
0: Il gioco della verità. Fammi il motivo.
3: Se lo faccio la zecchi subito.
0: Il gioco. Non è Gianni Morandi, no.
3: No, è più giovane.
0: Più giovane.
3: Penso che c'ha 20 anni di meno. Sicuro. Forse di che anno sei te?
0: 62 appena.
3: E lui 63.
0: Ah, ero Stramazzotti. Lo devo mettere sempre tra i primi, vabbè. Quando dici 63 io non vedo.
3: Infatti, però non l'hai detto. Ne hai detti tanti. Ha detto Vasco Rossi, molto importante, ho detto.
0: Sì, però... Bene, allora, il gioco della verità è Ross Ramazzotti e noi abbiamo detto che avremo, mercoledì sera avremo...
3: Alessandro Malerba, Italia's Got Talent,
0: allora...
3: alla corte di Mara Maionchi, Elettra Lamborghini, il suo pupillo.
0: Intanto il gioco della verità di Eros Ramazzotti.
3: Yes.
0: E allora, arriva qui, ci sentiamo tra un po', allora.
3: Va bene.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto José? José, pronto?
2: Pronto Giuseppe, come vai?
1: Va bene, siamo nell'Argentina. E allora chiediamo a Giuseppe José Maria Savonara di raccontarci un po' della sua vita. Raccontaci un po' di te, José, e poi la

0: ahora de grande, en este momento voy a cumplir 53 años.
1: Ecco, allora traduciamo un attimo quello che hai detto fino adesso, Beatrice, perché sennò altrimenti dimentico.
2: Allora. Sì, allora Giuseppe ha detto che lui da bambino ci vedeva e che è rimasto cieco soltanto adesso da adulto e fra poco farà anche 53 anni.
1: Ah.
2: E logicamente la sua malattia è quella malattia degenerativa, la retinite. No? Sì, sì. E dice che ama tanto, ha fatto tanto sport e giocava a rugby.
1: Ecco. Quindi chiedi, ma era troppo bambino quando ha iniziato a perdere la vista oppure?
2: A che età empezaste a darte cuenta che stavas perdiendo la vista, José María?
0: Yo a los 11 años me han descubierto la enfermedad.
2: A 11 anni mi hanno scoperto la malattia.
1: Ah, quindi a 11 anni.
0: Però de antes yo ya no veía.
1: Ecco, e a questo punto chiediamo a José María come sono le scuole argentine, come funzionano le scuole argentine, che c'è la scuola elementare, media, raccontaci delle scuole.
2: Esatto, queremos saber en Argentina cómo funcionan las escuelas para las personas que tienen problemas de visión.
0: Yo no hice una escuela para baja visión, yo hice una escuela para personas convencionales, que se le dice. Yo todo hice primario, secundario y terciario.
1: Ecco,
0: luego de grandes perdí la vista, traducido.
2: Sí, está diciendo que lui ha avuto la posibilidad de poder fare le scuole normalmente, porque ci vedeva male, pero è riuscito a studiare nelle scuole. Sí, sí, sí.
1: Quindi, nonostante vedeva male, quindi ha fatto le scuole primarie, secondarie e poi ha continuato per il resto. Bene, poi. Sí.
2: Pero en Argentina, que tú sepas, ¿no? Las escuelas, ¿cómo funcionan para las personas que tienen problemas de visión?
0: Hay escuelas especiales donde se les enseña en braille y también hay un primario, un secundario y después hay una formación. Yo de grande, como perdí la vista de grande, fui a una escuela de ciegos donde había desde pequeños hasta adultos que hayan perdido la vista y allí te enseñan las materias básicas de computación, actividades de la vida diaria, manejarte con el bastón, cocina y otro tipo de cosas.
1: Perfecto, traduci.
2: Sí, allora lui sta dicendo che ci sono come qua le scuole primarie e secondarie per bambini che hanno problemi di vista, insegnano logicamente come qua a studiare scrivendo in braille, leggendo in braille e tutto il resto come qua. Logicamente lui è entrato in queste scuole quando ormai era adulto. È là che ha imparato a scrivere in braille, a usare il bastone e anche a gestirsi nella vita quotidiana.
1: Ecco. E quindi lui ha frequentato le scuole normali di tutti?
2: Sì, tu frequentaste sempre le scuole normali come tutto il mondo, no? Come tutti i bambini.
0: Sì, sì. Io me formé alla università come analista di sistemi e eso fue lo último che pude hacer con mi vita.
2: L'ultimo che ha potuto fare è studiare all'università. Che studiaste, José María?
0: Analista de sistemas, me formé, me recibí de ello.
2: Ah, ok. Analisi di sistema.
1: Analisi di sistema. Io vorrei chiedere a José María questa mattina, ma i non vedenti in Argentina come sono messi a livello di assistenza, di pensione e di altre cure?
2: Ok, José María, vogliamo sapere nel paese dell'Argentina le persone invidenti come vengono trattate? Tienen algún subsidio del gobierno?
0: Tenemos una facilidad para jubilarnos previamente.
2: Abbiamo una posibilità di poter andare in anticipo in pensione.
0: Y además tenemos la posibilidad de obtener un certificado nacional de discapacidad.
2: E ci danno anche un certificato di riconoscimento come persone non vedenti.
0: Y de ahí nos permite viajar en medios terrestres por todo el país, sin cargo.
2: Y esto ci permette di viaggiare sui mezzi di trasporti pubblici senza dover pagare.
1: Ah, beh, veniamo anche noi in Argentina.
2: Mi piace, sí, nos gusta mucho.
0: Bueno, por todo el país, o sea, de provincia en provincia.
2: Tutto il paese, dal nord al sud.
1: Ma anche con le frecce rosse, cioè con i treni velocissimi?
2: Todo tipo de transporte público, trenes, autobuses, guagua. Aereo.
0: Sì, trasportes terrestres, todo tipo de transportes terrestres.
2: Terrestre, sì.
1: Ah, quindi, però è taxi, no? Anche taxi?
0: Y además tenemos facilidades para comprar un auto sin impuestos.
1: Ah, come noi.
2: Anche qua, sì, aquí también. Sì, il carro con la agevolazione all'IVA, dell'IVA e tante altre cose. È lo stesso allora che in Argentina.
0: Esatto. Un auto che compra un ciego lo paga mucho menos y además no paga los peajes en las rutas y no paga un impuesto de renta.

e ti vengo a cercare. Cercateci 320 19 78 490 320 19 78 490. Ormai siamo verso la fine del decimo anno di questa trasmissione. Oggi è il 3 agosto 2026. Il 9 settembre inizierà il nostro undicesimo anno. E allora 320 19 78 490 320 19 78 490 tra un po' avremo i sorrisi, sì, Claudio, va bene.

signora i limoni! A Marco, ma che stai a fa? Sto a lavorà, ma vendi le mutande? E allora, mica le posso regalare!

0: Marco arriva con le mutande. Damiano direttamente dal Vaticano. Eleonora dice: io so De Montemario.
1: Ma insomma, il testo di questa... Buongiorno Marco. Sentiamo Marco. Marco, buongiorno.
2: Eccoci. Fantastica. Allora, questa canzone è stata creata con i consigli, intelligenza artificiale, con consigli però dati da noi, tipo Giuseppe, Radio, Marco, Mercato, Damiano.
1: Però l'ha fatta non tanto veritiera, perché dici che tu vendi limoni. Cioè.
2: Infatti non è veritiera, perché purtroppo l'intelligenza artificiale ti spiega proprio bene, dettagliatamente. Essendo che non l'abbiamo fatta noi, ma l'ha fatta il fratello di Damiano.
1: Sì.
2: Quindi è andato sui consigli di Damiano.
1: Ah, ecco. Ecco.
2: Sì, non è, non proprio come verità.
1: Sì, perché parla di limoni, insomma.
2: Sì, simpatica, però un bel ritmo.
1: Sì, sì, per, va bene per il risveglio, ecco.
0: Ma come fai?
2: Sì, sì.
0: Voce naturale, sì, sì. E le mutande, qualità italiana!
2: Mamma mia, che figo.
1: Bene, diciamo l'ora, perché siamo in diretta. Tu sei arrivato ormai stamattina, sì? Sei...
2: Sì, sì, sì, già da 20 minuti.
1: 20 minuti. La distribuzione del caffè è iniziato ancora no?
2: No, no, no, penso un quarto d'ora.
1: Tra un quarto d'ora, quindi anche questa mattina faremo la distribuzione del caffè.
2: Sì, sì. Forte.
1: Erano i limoni, eccolo qua. C'è anche l'applauso. C'è messo anche l'applauso. Bene,
2: allora... È diventato un tormentone estivo ormai.
1: Da parte nostra, sì, ogni tanto lo mandiamo. Bene, vogliamo scegliere un brano per iniziare questa mattina, questo incontro. Dovrebbe svegliarsi Stefano, ma non sappiamo se si sveglia. Ho detto che puntava la sveglia, come del resto Damiano. E Damiano è sveglio?
2: No, no, no, no, dormi. Aspetta, forse non so se vengono in radio, eh? Perché praticamente questa settimana lui sta in ferie.
1: Sì.
2: E quindi sta tutta la settimana a casa da Leonora, dorme da lei. Quindi loro si svegliano tutti i giorni alle 8.
1: Ah, neanche alle 7 meno 10.
2: No, infatti non dormono a quell'ora, 100%. Sta in vacanza. Vabbè. Anzi, mi ha messaggiato lei, mi ha detto...
1: Non chiamare.
2: Damiano non può parlare, è bloccato con la schiena.
1: Ah, va bene. Ma mica si parla con la schiena, comunque.
2: Infatti, si parla... secondo me non ti sveglia.
1: Vabbè, comunque non li lasciamo dormire questa settimana. Poi allora ricordiamo chi ci sarà 20 di sera, mercoledì prossimo, che poi è il 5 agosto,
2: dalla grande scuderia di Elettra Lamborghini e Mara Maionchi. Dai, Canale 5 Italia's Got Talent, Alessandro Malerba.
1: Alessandro Malerba, Radio Scott Talent, il Canale 5. Bene,
2: sì.
1: Chissà, troviamo qualcosa noi di qui su, se vediamo su Spotify.
2: Sì, sì, penso, sì, sì. Tutte quelle che ha suonato lui.
1: Penso qualcosa la troveremo. Allora,
2: prova.
1: Proviamo a cercare. Proviamo a cercare intanto che vediamo qua, ricerca in diretta, noi facciamo tutto in diretta.
2: Sì.
1: Vediamo se troviamo qualcosa. Allora, Alessandro

0: Neo
1: Club.
0: No.
1: No. No, non ci trova niente. Forse ci trova un certo Alessandro Mara.
2: Ah, grande Mara.
1: Qua ci ha trovato un Alessandro Malerba, presidente delle Due Sicilie, però non credo che sia.
2: No, no.
1: C'è Malerba, Tony Bruni. Ah, eccolo. C'è, ci dà un profilo, però con il profilo non ci dà le canzoni.
2: Strano.
1: Ci dà profilo, vediamo cosa esce con il profilo. Anime Gin Alessandro Malerba, sì. Capodanno 2023. No, ci vediamo questo Anime Gym, come se la fa sentire.
3: Trova in questa pagina. Anime Gym, playlist create da Alessandro Malerba.
1: Ah, no. E sono delle playlist che ha fatto. No, ha fatto. Evidentemente ci sarà su
2: YouTube.
1: Su YouTube. Bene, allora scegliamo un altro brano.
2: Allora, ti lascerò andare. Sì. È uscito da due giorni. Ah. Quindi... Irama con Sia.
1: Con Siria?
2: No, Sia.
1: Sia, Sia.
2: Allora... Forse è un rapper questo, sicuramente. Sì, sì. Già so chi è.
1: Ti lascerò andare, Irama con Sia.
2: No. Lui dovrebbe essere cantante rapper.
1: No, lui... Ci manda di Rama, cosa c'è scelto di mandare?
2: Solo ti lascerò andare di Rama, senza Sia.
1: Ci ha mandato Galassie, invece no?
2: Strano. Vabbè, è uscito da due giorni, eh?
1: Sì, no, non lo c'è. C'è sicuramente.
2: Se no, cambiamo.
1: No, non lo cerchiamo. Allora... Allora, ti esce Irama, mamma. Sai che non è che...
2: No. Succede oggi?
1: No, questo
2: né Malerba né Irama.
1: Tu no, Irama senza anima. La ragazza. Sicuro che è uscito venerdì?
2: Sì, due giorni fa, dice.
1: Lentamente, brano.
2: Se no cambiamo, ce n'ho già un'altra pronta.
1: No, possiamo mandare qualcosa di Rama lo stesso.
2: Come vuoi?
1: Perché come ti lascerò, dirà Anna Oxa e Fausto Leale. Ah. Ovunque sarai, Rama.
2: Va bene, dai, ovunque sarai, bellissimo.
1: E allora mandiamo ovunque sarai, poi vediamo i nuovi... Tra le uscite del venerdì doveva esserci, però eccolo qua.

0: Era così, ovunque sarai di Irama, e noi siamo qui quando sono le 5:26-27 all'incirca, siamo in diretta con Marco Roma che deve portare il caffè. Abbiamo preso il caffè ancora o no?
1: No, ancora no.
0: Ah, allora stamattina si ritarda anche.
1: Sì, stamattina, che ore sono? Ah, i 27. Mi devo cominciare a alzare. Dipende da me, se glielo portavo adesso già l'avrebbero preso. Perché i due della frutta sono arrivati.
0: Allora, salutiamo gli amici della frutta, si chiamano?
1: Allora, è arrivato pure Bedulle, vedo. Io sto ancora dentro il camion, vero?
0: Sì, tu sei ancora.
1: Claudio, Paola, Eleonora la nuora, poi a fianco c'è Rosetta con Umberto.
0: Ecco.
1: Praticamente dovrò portare 7, 8, 10 caffè.
0: 10 caffè. Allora, noi abbiamo comunque anche il nostro Dennis da ascoltare, quindi...
1: Sì, che bello.
0: Vediamo di ascoltare Dennis che ha fatto una richiesta.
1: Dai, pronti.
0: Sì, un attimo che lo colleghiamo. E così poi, intanto che va il brano di Dennis, tu porti il caffè e poi se ne troviamo qualcuno in diretta che vuole salutarci.
2: 5 8, Cogia, no, passante. Invio. Q. Invia. Pulsante. GIF sticker. Pulsante. Condividi media. Componi messaggio. Rispondi. Pulsante. Messaggio vocale. Durata 1 minuto 25 secondi.
0: Eccolo qua. Ecco il nostro Dennis.
3: Registrazione bloccata.
4: Eccomi. Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana soprattutto. Un salutone a te Giuseppe. Saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto. E oggi saluto il capitano Marina, Marco Roma e tutti gli altri che saranno con te a dialogare anche quest'oggi. Mando un saluto in particolare a Salvatore, che è un pezzo che non lo sento, a Stefano Manenti, mando anche a lui un salutone. E bene. E tutti gli altri naturalmente, che nei prossimi giorni saranno con te e magari si ascolteranno questo programma oggi, sì, insomma sentiranno i saluti. Beh, ok, bene, quest'oggi ti voglio richiedere il brano di Sal Da Vinci, Rossetto e Caffè. Bene, ti ringrazio e naturalmente risaluto tutti e alla prossima, ciao.
5: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è,

0: Rossetto e caffè, guarda caso, manco a farla apposta. Cioè, tu, Marco, non è che porti il caffè col rossetto, no? Ecco, Marco probabilmente sta nella distribuzione del caffè.
1: Non ho capito.
0: No, dicevo, non è che stai distribuendo il caffè col rossetto,
1: Solo
0: con il rossetto.
1: a settembre. Ah, settembre. Due
0: Ecco,
1: domeniche.
0: è che Marco
1: Ah, sì,
0: siamo.
1: due non anno. Ah, tu vai, vai.
0: Ecco qua, sentiamo
1: Sole.
0: Marco che parla con i
1: Sole.
0: suoi distribuiti
1: Settimana.
0: di caffè.
1: Settimana. Eccoci qua, prego. Allora.
0: Eccoci qua, eccoci qua.
1: E già abbiamo fatto la diroga insegna,
0: Già fatto.
1: mancano due persone, mancano
0: Ecco qua.
1: due persone, mancano Rosetta e Umberto.
0: Rosetta e Umberto che sono fruttivendoli?
1: Sì, mo vado subito, sto prendendo due bicchierini per loro.
0: Sì.
1: Ok, loro non vedono l'ora. No, aspetta, solo Umberto lo prendo.
0: Ah,
1: Rosetta non lo prende mai, ok, me l'ho dimenticato.
0: ma Rosetta senza
1: Grazie.
0: caffè. Qua noi abbiamo mandato Rosetta e caffè. Rossetto e caffè.
1: Sembra fatta apposta.
0: Sembrava.
1: Sembra fatta apposta.
0: Quello è stata un'intuizione senza
1: Sì.
0: saperlo del nostro Dennis.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Umberto.
1: Buongiorno. Umberto, caffè Umberto. Buongiorno. Tutto a posto?
0: Sì.
1: Sì. Oh, c'è sempre più nero di San Paolo.
0: Davvero, ieri,
1: Oh,
0: beh,
1: perché è buio.
0: no, ieri.
1: Dai, dato giù.
0: Ieri sì,
1: Ma
0: perché
1: c'era
0: ieri.
1: al mercato però.
0: No, non c'era al mercato perché hanno fatto la
1: Ah,
0: festa.
1: c'è, non stavate pure
0: Sì.
1: Alberto, però che venne la festa, c'ha un
0: Ah,
1: nome grosso.
0: sì.
1: Ma ha detto con una
0: Alberto,
1: maschietta.
0: Alberto. Ecco.
1: Alberto lavora con bambù
0: Sì,
1: pelato.
0: sì, sì. Io ho fatto dalle 9 fino alle 6 al mare. Ah,
1: Mangiato
0: ci credo.
1: là. No, mamma.
0: Con il
1: Lei
0: sole.
1: lavorava.
0: Con il sol leone, insomma.
1: Sì. Lei lavorava tutto il giorno, ieri, sabato, oggi, che viva,
0: Quindi
1: viva,
0: con il
1: io ci vado a fare
0: sole
1: mercati è meglio.
2: No, ma non vero, Marco.
1: Sta bene, non hai niente di
0: Ecco
1: aprire. Eh sì, è vero. Eccoci
0: qua.
1: qua, siamo arrivati.
0: Abbiamo salutato anche Umberto e Rosa che abbiamo sentito, si sentono molto
1: Sì,
0: bene voi.
1: il Marta Rosetta.
0: Ecco
1: Sì.
0: qua. E allora
1: Bravissima gente.
0: abbiamo consegnato il caffè a questi colleghi
1: Sono
0: di
1: passato al caffè,
0: mercato.
1: ho fatto la consegna del caffè a tutti. Adesso posso piano piano iniziare ad aprire. Fortunatamente.
0: Oggi dovrebbe essere una bella giornata, almeno fino alle 10.
1: Sì, oggi porta bello oggi. Oggi porta una bella giornata.
0: Anche se poi
1: Bella
0: sarà
1: giornata.
0: caldissima. Come hai fatto a stare ieri, tutto ieri, con quel caldo al mare?
1: Ma sinceramente è stato difficile, è stato. Adesso ho avuto solo una fortuna. Praticamente ogni 10 minuti penso,
0: Ti buttavi in
1: un
0: acqua.
1: quarto d'ora e buttavo in acqua. Riportavo veramente il corpo a temperatura.
0: Sì,
1: Sì, era impossibile, era ieri, veramente impossibile.
0: se no.
1: Però
0: Beh,
1: poi
0: ci
1: comunque facendo mille bagni, mille, ma poi non è che dici bagno da 2 minuti, eh. Giusto di portare il corpo a 2-5 minuti, di
0: Sì, te ne
1: portare il corpo a temperatura e poi ritornavi in spiaggia.
0: tornavi sotto l'ombrellone perché se col sole.
1: No, veramente non lo posso mai l'ombrellone, piace tanto l'abbronzatura.
0: Ah, ecco,
1: Piace
0: quindi.
1: tanto. Infatti sì, infatti sono abbastanza nero. Tutti me lo dico.
0: Infatti Umberto ha detto sei diventato nero.
1: Nero, o perché è buio. No, no. Proprio
0: Va bene.
1: nero, nero. A me piace tanto l'abbronzatura. Piace
0: Intanto
1: veramente tanto.
0: andiamo un prossimo brano e poi ricordiamo che mercoledì sera avremo Alessandro Malerba con noi, questo chitarrista che viene dalla scuola di Canale 5,
1: Italia,
0: credo.
1: ascoltare, Canale 5.
0: E allora,
1: Grande,
0: cosa hai preparato?
1: grande. Mi piacerebbe sentire Ossessione di Samurai J.
0: Ah, Samurai, sì, che è andato molto
1: Ma
0: di
1: tanto
0: moda.
1: che muore questa canzone.
0: Ossessione. Magari non ce la trova lui. La cerchiamo con.
1: Grazie.
0: Vediamo se ce la cerca. Eccolo qui. Allora facciamo partire. Eccolo qua. Ossessione, a tra un po'.

0: E torniamo con Marco che intanto sta allestendo il suo furgone, il suo camion. Vediamo se c'è. Marco?
1: Tutte Filippi, sta roba così.
0: Ecco.
1: Sì. No, noi qua 40, 38, loro stanno a 19, 20 massimo. La massima 20.
0: Ecco.
1: 10 minima, 20 massimo.
0: Ma dove, dove?
1: Dublino.
0: Ah, Dublino, dove andrai la prossima settimana?
1: Sì, dove vado la settimana prossima.
0: Cioè, ovvero giovedì mattina.
1: Sì.
0: Intanto Marco sta parlando con noi, ma sta parlando anche con un vicino di lavoro.
1: Sì, è con Umberto e Rosetta, perché mi ha detto che hanno prenotato l'ultima settimana di agosto e partono in vacanza in Puglia.
0: Ah, allora vanno vicino. Vanno.
1: Sì, allora io gli ho detto che parto al freddo.
0: Ecco, e questa
1: settimana è la massima 19-20 gradi.
0: Questa settimana piove. I tuoi mercati chi li fa? Rimangono vuoti?
1: Rimangono vuoti. Diciamo, c'è pure chi è fortunato, che ha ancora i genitori che fanno, che ti possono aiutare, vanno a posto loro.
0: Ah, ecco.
1: Però io avrei potuto organizzarmi con qualcuno, ma chi mandi? È pure pericoloso.
0: Eh sì, come non è che puoi
1: mandare... No, perché succede qualcosa. Si rompe qualcosa, no.
0: Non è che puoi mandare la signora Agnese. Ecco, vieni qua che te do un bacetto. Ok.
1: Sì, sono quelli che parlano tra loro. Quelli della frutta che prima gli ho dato il caffè.
0: Ecco.
2: Oh, cazzo.
1: No, tocca a me al dietro questo.
0: Siamo in diretta e...
1: Succede
0: di tutto, ecco qua.
1: Succede di tutto
0: a Tor San Lorenzo, il mercato di Tor San Lorenzo in diretta con noi. Tutti
1: siamo a lavoro? Sì, è tocca.
0: Ecco qua, questa è una porticina che si apre. E adesso
1: sì, è la mia proprio.
0: Ah, è la tua.
1: Proprio la mia. Proprio la mia.
0: È la tua porticina. Perché, che...
1: Praticamente. Qui gli ambulanti,
0: sì,
1: quando si vedono una volta a settimana, sembra che non si vedono da 10 anni.
0: Ma questo è molto bello, però, perché
1: sì, sì.
0: A parte
1: perché, perché ha fatto molta amicizia.
0: E poi,
1: allora,
0: la cosa... diciamo,
1: questo è il bello del mercato, che praticamente ogni giorno sei in un luogo diverso. Posti sempre i tuoi, su quelli posti, i vicini, sì, sono quelli là.
0: Però, ma è bello anche che, anche vendendo le stesse cose, comunque vi rispettate, non avete invidia se vende uno o vende l'altro. Questo in altri campi mi pare,
1: diciamo,
0: che...
1: Sì, sì, diciamo che dovrebbe essere così, anche se purtroppo non è così con tutti. Non è così, perché tanti comunque c'è un po' di gelosia, purtroppo. È così, purtroppo. Però io la maggior parte che vendono l'articolo mio io parlo tranquillamente, non c'è problema.
0: Certo,
1: c'è un rapporto bello comunque.
0: Sì, sì,
1: c'è anche... un brutto rapporto. Anche se tanti sentono la rivalità.
0: Eh sì, tu invece rivalità non ne hai.
1: No, io no. Io a volte vedo, ho visto anche certi cugini, no?
0: Sì.
1: Che li vedi comunque, dici siamo rivali nel ring, ma sì, poi però poi escono insieme, vanno a mangiare insieme, no?
0: Certo.
1: È bella questa cosa, l'ho visto ultimamente dei lottatori importanti a livello mondiale di MMA, in boxing, MMA, pugilato, erano rivali, molto rivali, sono proprio ammazzati sul ring, però poi alla fine abbracciati insieme, dice siamo amici.
0: Sì, ma questo almeno nello sport è così, nello sport quasi tutti sono rivali, però anche a livello di automobilismo c'è rivalità tra molti, però poi dopo stanno insieme, si escono,
1: cioè, comunque c'è amicizia,
0: certo, perché comunque
1: però in quel momento là sì, c'è quell'adrenalina,
0: c'è l'adrenalina dello sport, sì,
1: ma comunque ti giochi tutto alla fine,
0: certo,
1: se devi vincere devi fare, gli arriva un obiettivo.
0: Ecco, questi rumori che...
1: Il commercio è tutto fatto del guadagno.
0: Certo.
1: Se vendi guadagni, se non vendi niente.
0: Questi rumori che tu fai sentire sono...
1: Sto mettendo dei carrelli. Sono dei carrelli che le rotelle.
0: Sono delle aste.
1: Tipo uno stand. Sì. Tanti li chiamano stand.
0: Ma sono carrelli chiusi perché... che devi aprire oppure sono già aperti?
1: Sì, devi aprire, perché purtroppo
0: occupano spazio.
1: Al mercato devi smonta tutto in 1000 pezzi e ritorna tutto a pezzettini.
0: Tipo un dei mattoncini praticamente.
1: Sì, dei mattoncini. Tutto,
0: quindi
1: tutto
0: sono dei carrellini partita. Pieghevoli che poi si aprono, sì. E quindi li stendi, sì, vicino, sì, al camion.
1: Beh, a volte ti riesce, strano, a volte pensare che quando poi è tutto chiuso, no?
0: Sì.
1: Sembra che non c'è niente, vedi un semplice camion, no, chiuso. Invece quando poi è tutto aperto che riempi una metratura, tipo come se fosse tipo un appartamento, no?
0: Sì, sì.
1: Un monolocale. Immagino un monolocale tutto montato a livello estetico, bellissimo, come il vero e proprio circo che monta, cioè bellissimo, quando vedi sembra che non c'è niente, invece quando c'è tutto aperto dici, ah no, ho comunque un'attività, guarda quanto è bella, quando è tutto aperto.
0: Ecco, sì.
1: L'unica cosa che comunque la devi aprire e chiudere tutti i giorni.
0: Sì. Cioè, se poteva essere fissa, insomma, fissa non... Non ti
1: ci stanno pure i mercati fissi, però non è che poi lavorano a livello economico, non vanno forti. Quindi, quanto questi cose più importanti, quelli che tu vai via e ci stanno una volta a settimana, tipo ogni città di solito c'ha un mercato solo. Per esempio la domenica di Porta Portese è conosciutissima. Le tre caravelle di Parigi,
0: certo,
1: sono mercati storici, so.
0: Sono...
1: Io avrei voluto comunque la possibilità, perché la famiglia mia comunque ha negozi e avrei potuto rimanere nel negozio, no?
0: Invece...
1: Però io poi ho preferito stare in piazza, invece di più
0: è più movimentata.
1: Sì.
0: Bene,
1: bello.
0: 5:48, scegliamo un brano.
1: Emma e Fabri Fibra, c'è antidroga. Emma con Fabri Fibra?
0: Sì,
1: no, questa.
0: Sì.
1: Emma Fabri Fibra.
0: Secondo me anche con antidroga. Esce lo
1: Emma Fabri Fibra.
0: Eccolo qua. Vediamo se... Eccolo qua che arriva. Eccolo qua. Sì.

0: E noi siamo in diretta, non siamo in una piazza vuota, ma siamo in un mercato pieno.
1: Siamo in un mercato pieno, e piano piano arrivano. Arrivano piano piano, chi va al bar, chi fa tante cose oggi.
0: Ecco.
1: Oggi sì, oggi si riparte. È lunedì perché tanti non lavorano la domenica. Cioè, io sì, ho solo al mercato. Anche se ieri non me l'hanno fatto fare.
0: Sì, sì.
1: Però ce l'ho al mercato.
0: Tutti i giorni.
1: Tanti non lavorano. Sì, io 7-7. Tanti lavorano 4 giorni a settimana. 5. Diciamo è una scelta tua poi alla fine.
0: Certo.
1: Io invece ho scelto di lavorare tutti i giorni. Anche perché ieri sono andato al mare e mi sarei annoiato. Io mi annoio dopo un po'. Cioè, non posso stare fermo a casa, fermo senza fare niente.
0: A me il mare proprio non piace, quindi figuriamoci.
1: Sì. Preferisco qualsiasi cosa avrei fatto, pure la montagna, però comunque dovevo fare qualcosa ieri perché era impossibile. Io a casa non mi sono svegliato già subito, anche se non lavoravo. Io ieri mattina già ero sveglio, alle cioè già alle 4. Io non tolgo la sveglia delle 4. Dici la togli? No, io non la tolgo, rimane sempre inserita.
0: È una sveglia, cioè, proprio biologica.
1: Biologica, io sì, mi sveglio, poi mi riaddormento, però poi alle 6 mi sono rialzato, passo, ho detto, faccio il caffè e camminavo dentro casa, passeggiavo,
0: sì.
1: E poi la fine ho cominciato a preparare i panini, le uova sode, ho

0: Palermo mercoledì e Dennis con noi per me per sempre. Mua.
1: Alessandro, perché hai detto Antonio?
2: Ah, Alessandro?
1: Sì, hai detto Antonio Malero, ha cambiato nome, vabbè.
2: Veramente? Ho cambiato nome?
1: Sì, hai detto Antonio Malero. Sì,
2: hai detto Antonio Malero. Mi voglio riascoltare.
1: Sì. Allora, vi ricordo che tra un po' avremo la registrazione di 20 di sera seconda, perché in genere è quella di venerdì, con Andrea Roncato.
2: E quindi... Ho sentito quando è stato? Sabato?
1: Tanto va in ciclo, registrando ogni tre ore. Adesso
2: no, ho sentito lui al telefono.
1: Cosa,
2: perché io non lo faccio mai. Quindi ogni intervistato è creatura mia, sì. È un mio parto, perché sì. Per me è la mia soddisfazione,
1: certo.
2: Cercare. Quindi io non ho mai chiesto a nessun ospite di portarmi nessuno, non ho mai fatto e mai lo farò. Però parlavo con te Roncato al telefono,
1: sì.
2: E siccome mi ha detto che adesso iniziano a recitare la nuova stagione, sì, Rai 1,
1: sì.
2: E mi ha detto che praticamente... è molto lunga, perché su tante serie recitano fino a dicembre, mi ha detto lì, l'altro giorno. Io gli ho detto che non chiedo mai. Ho detto, guarda, però mi piacerebbe intervistare comunque gli attori che lavorano con te, come Cristina Capotondi,
1: sì.
2: Tanti attori che stanno con lui. E lui mi ha detto, guarda, ha detto, perché ovviamente io conosco tutti, lavoro con loro.
1: Certo.
2: Ha detto, l'unico problema, mi ha detto, che poi mi sono reso conto, che tanti artisti mi hanno detto a settembre, perché praticamente vanno tutti in vacanza, cioè, a parte la prova costume che fanno tutto quanto, ma loro si fermano adesso tutti quanti, capito?
1: Sì.
2: Ho parlato con parecchia gente, con Daniela Poggi, Patrizia Rossetti, con parecchi personaggi, parecchi attori che mi hanno detto tutti la stessa cosa. Ha detto, va bene, ha detto, spiegaci com'è il programma. Gli ho spiegato, hanno detto, va bene, però a settembre. Hanno detto così.
1: Da settembre poi gli avremo.
2: Sì. Però comunque qualcosa esce sempre a questo.
1: Sì.
2: Poi adesso c'è Alessandro Malerba e la settimana prossima c'è la grande attrice da Nino Manfredi, c'è Geggia.
1: Geggia,
2: fatto tanti film. Ha recitato con te Roncato, Andrea Gigi, no?
1: Sì.
2: Ha recitato con tanti attori. L'ho vista l'altro giorno con Geri Calà.
1: Sì.
2: Insomma, forte.
1: Bene, allora
2: lei è una che ama la radio.
1: Allora, 5, 58 e 16 secondi, dobbiamo mandare un brano e poi fare partire Andrea, quindi scegliamo un brano, perché altrimenti poi non ce la faccio per le 6:30 per chiudere con le altre rubriche, e poi ci sentiamo alle 6:50 naturalmente per i saluti.
2: Allora, rum e cioccolata, se ce la fai.
1: Rum e cioccolata, questo che è rossetto e caffè.
2: E Delia e Piette 131. Però 1.100.000 visualizzazioni,
1: Rum e cioccolata.
2: Ho fatto 1.100.000 visualizzazioni. Vediamo se pesce.
1: Sì, dovrebbe uscire.
2: Delia e Piette 131.
1: Non è più 120, questo è 131.
2: No, 131.
1: Ah, allora.
2: Ma c'era la 131 mila fiori?
1: Sì.
2: C'era.
1: Vediamo. Delia e Fiat 131, sì. Eccolo qua allora. Marco alle 6:50.
2: 6:50, dopo.

0: all'Extra 20 di sera, perché è la seconda volta. Siamo qui con Marco e con Marco, annuncialo tu.
1: Allora, il nostro prossimo ospite è un'icona del cinema, dello spettacolo italiano, protagonista dei film cult che ci hanno fatto ridere a crepapelle negli anni 80-90, ma anche attore nel cinema d'autore. Simpatico, vulcanico e amatissimo dal pubblico. Diamo il benvenuto ad Andrea Roncato.
2: Ciao Andrea. Troppo buono nella presentazione, dai, non è tutto così vero, sono molto meno.
0: Ma no, no, è vero.
1: Meriti tutto, e anche ti mando dei saluti, perché 5 minuti prima di te c'era Claudio Cappucci e il Diablo, mi ha detto che è un tuo amico e ti saluta.
2: Sì.
0: E quindi...
2: Sì, bravo, lui, molto bravo.
1: Sì, mi ha detto salutaci Andrea, è un mio amico, ha detto lui.
0: Ecco, quindi
2: certo, io sono, poi sai, essendo un emiliano romagnolo, per me l'importante è molto l'amicizia. Anche quando giro un film sono rimasto amico di tanti attori con i quali ho lavorato, tante attrici, ci sentiamo, continuiamo la nostra amicizia nel tempo, anche perché a me piace di lavorare con un'atmosfera di amicizia, di allegria. È bello il nostro lavoro, quindi manteniamolo bello.
1: Allora, tutto lo stile italiano ci sta ascoltando, ti sta ascoltando quest'oggi, e prima di iniziare l'intervista vorrei ringraziarti, perché so che tu oggi comunque eri impegnato in questa tua nuova fiction, questa seconda stagione.
2: Sì, tra un po' cominceremo a girare, quindi adesso ci sono le letture copioni, le prove costumi, il trucco, il parrucco, come devi tenere la barba, come non la devi tenere, che cosa ti devi mettere nelle varie scene, e quindi bisogna provarle prima di iniziare. Anche perché poi quando si inizia si va avanti, ogni giorno c'è una scena diversa, quindi non c'è più tempo di preparare certe cose.
1: Cosa stai girando? E che ruolo fai? Chi sono gli attori, i registi? Ci vuoi parlare?
2: Gli attori sono molto bravi. È una storia di due famiglie che si incontrano e diventano una famiglia sola. Quindi c'è Valeria Fabrizi che fa la nonna, c'è... la Mascino che fa mia figlia, Lucia Mascino, c'è la Capotondi, sono vari ragazzi giovani anche, tipo la Niki Passarella, che è una che su Instagram è amata da morire, e che fanno i nipoti, e ci sono varie storie che si intrecciano dentro, diciamo che è un'esaltazione della famiglia. Cosa secondo me molto importante in questo periodo, dove purtroppo nello spettacolo si esaltano più le violenze sulle donne, si parla di quello, del bullismo, il razzismo, e purtroppo delle volte non si sa se si faccia bene o no, perché è chiaro che è una denuncia, però c'è già il telegiornale che denuncia abbastanza. Io non vorrei che il bullo veda un film sul bullismo, invece di smettere si gasa ancora di più dicendo cazzo fanno i film anche sui bulli, allora io sono un figo, capisci? Perché spesso si ha a che fare con gente malata di testa, bisogna sempre considerare questo. E poi c'è anche il problema che i ragazzini vanno a scuola con i coltelli in tasca, da qualcosa avranno pure imparato. Se noi gli facciamo fiction dove gli eroi sono dei delinquenti, i ragazzini imparano questo. Mentre invece secondo me una serie, oltretutto è andata molto bene perché ha fatto degli ascolti altissimi, quindi evidentemente alla gente interessa ancora ritornare un po' ai vecchi tempi, quando la famiglia era importante.
1: Grande, grazie Andrea, sei veramente una persona fantastica, complimenti, ti stiamo conoscendo dal vivo adesso in questo momento e posso dire che sei veramente una persona speciale.
2: No, io non sono una persona speciale, sono una persona normale, e quindi questo credo che sia la specialità adesso. Nel senso che se tu frequenti persone cosiddette grandi, fra virgolette, rischi di diventare piccolo. Se frequenti persone normali, piccole, tra virgolette, rischi di diventare grande. Quindi è sempre meglio frequentare la gente normale. E poi soprattutto col lavoro che faccio io, sai, la gente che mi viene a chiedere autografi, selfie, e mi ringrazia anche, non sa che io senza di loro non sarei nessuno. Quindi sono io che devo dire sempre grazie a loro.
3: Certo, certo. Allora, partiamo dagli esordi. Gigi Andrea è stato uno dei comici più iconici della televisione e del cinema italiano degli anni 80.
2: È stato un duo che ha funzionato molto. Noi abbiamo cominciato negli anni 85 con la, già un po' prima, con la Mondaini in Rai, e poi premiatissima con dei cast eccezionali. Tu pensa che premiatissima, il cast era Mandalir, Gigi Ciabani, Nadia Cassini, Johnny Dorelli che presentava, Gigi Andrea, noi, Ornella Muti e Miguel Bosè, fissi, il cast fisso era questo. Quindi e da lì cominciamo ad avere successo col personaggio della mamma, poi cominciamo a presentare noi Grand Hotel, un'altra trasmissione dove avevamo a che fare, cioè come ospiti fissi, e facevano le gag con noi. Avevamo da Alain Delon a James Brown ai Jefferson, a questa gente qua. Poi andammo avanti e intanto cominciamo a fare film, perché negli anni 80 i personaggi televisivi facevano anche film, i famosi anni 80, che sono passati bene, ma dove c'erano film divertenti, dove a differenza di adesso c'era sempre un minimo di speranza, nel senso che se c'era un film anche dove c'era il cattivo, casomai alla fine il cattivo si buttava per terra, per strada, rischiando la vita per salvare un bambino, e andavi via, dicevi, quando uscivi dal film, vabbè, questo per tutti i film è stato una bestia di uomo, però vedi, alla fine qualcosa di buono dentro c'aveva, cioè dava sempre un minimo di speranza. E gli anni 80 erano pieni le discoteche, tutte le sere, a lunedì c'erano 5.000 persone in discoteca. I ragazzi amavano stare insieme. E adesso sono cambiate un po' le cose. Io e Gigi abbiamo fatto delle serie televisive, Don Tonino, che è stato il precursore di Don Matteo, mille cose. Poi io ho continuato come attore anche drammatico, e con Gigi abbiamo smesso non perché abbiamo litigato, ma perché quando tu da comico fai il film non fai l'attore, perché fai te stesso. Allora se Gigi faceva Gigi, io Andrea, Gigi Andrea al mare, Gigi Andrea in montagna, e quindi rischi dopo un po' di fare sempre lo stesso film, perché i suoi personaggi sono sempre quelli. E quindi poi Gigi si è ritirato, perché, per modo di dire, perché ancora adesso facciamo serate nelle piazze, lui abita in Spagna, piglia l'aereo e viene a lavorare con me. Poi io però ho continuato con film più seri, quelli di Avati, di Virzì, di Muccino, anche questa serie abbastanza seria, ma anche perché ho pensato che se negli anni 80 io facevo il playboy dietro alle ragazze e faceva ridere sta cosa, era divertente, se lo fai a 70 anni sei patetico, quindi devi anche cominciare a cambiare il personaggio tuo in base alla tua età.
0: Bene, abbiamo Salvatore in linea.
4: Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, Andrea, Marco, buonasera a te Giuseppe, Salvatore da San Giorgio a Cremano, la mettiamo così, Andrea, diamoci di tu, buonasera.
2: Certo, certo.
4: Allora, io lascio l'Andrea attore e attacco con l'Andrea scrittore. Ti avrei voluto.
2: Ah sì, beh, ogni tanto a me piace scrivere, nel senso che quando mi viene qualcosa che mi piace la scrivo, la butto lì, la lascio lì. Allora, e poi ogni tanto casomai raccolgo un po' di mie poesie e le metto su qualche libro, oppure ho fatto allora un libro che era non solo Loris Patacchi, per far vedere che non ero solo quel personaggio del playboy che se le fa tutte, che poi tra l'altro non era mai un'esaltazione quando lo facevamo di questo personaggio, era una presa in giro, come io prendo in giro tutti quelli che dicono ho avuto 100 donne, 50 donne, puoi dire quante macchine hai avuto, ma le donne non è che sono devi contare le donne che allora, hai avuto da momento. momento che dice avuto 100 donne, già c'è un coglione, insomma, in poche parole. E allora, quindi è sempre stata una presa in giro, anche Loris Batacchi, che sono addirittura le statuette di Loris Batacchi, era simpaticamente una presa in giro a questo genere di personaggio. Poi, andando avanti, ho pubblicato sì qualche libro, t'avrei voluto, dedicato a un bambino che non ho voluto che nascesse, e un po' per dispiacere, un po' per rimorso, ho scritto anche questa poesia per lui. E t'avrei finisce dicendo t'avrei voluto volere quella volta che non ti ho voluto.
4: Lo presentassi a Chianciano Terme, io c'ero, mettiamola così.
2: Ah.
4: È vero. Era 2008-2009, Andrea, va, mettiamola così.
2: Mamma mia, stavamo facendo Carabinieri, la serie Carabinieri.
4: Allora sì.
2: Lì vicino, esatto. Vicino a...
4: A Chianciano Terme.
2: Sì. Sì.
4: Poi parlavi di automobile, testimonial di una automobile che io ho posseduto, auto Bianchi Y10 4x4. Guarda che ti ricordo.
2: Se mi riporto indietro nel tempo. Io ho fatto alcune pubblicità, poche ma molto testimonial. Importanti. L'Agip, dove io e Gigi facciamo una bella versione dell'Agip, sì. Che ebbe moltissimo successo. E poi io feci la 4x4, sì,
4: esatto.
2: E l'ho avuta anche cos'era l'auto Bianchi che la
4: dice auto Bianchi, sì, esatto, sì,
2: ed era una macchinetta, sì, che andava dappertutto, e feci anche questa più, sì. Poi di pubblicità dopo feci anche la Valfrutta la natura di prima mano,
4: no.
2: E anche sì, per un paio d'anni la camicia con i baffi che la faceva, sì. Maurizio Costanzo. Poi lui non vuole più fare e chiesero a me di fare la camicia con i baffi.
0: Ma anche una delle più famose è anche quella delle valigie, no?
2: Beh, le valigie Roncato sono parenti, nel senso che sono cugine di mio papà. Io sono veneto di origine, di Piombino Dese. Mio papà poi venne a Bologna, incontrò mia madre, io sono nato a Bologna, però il mio cognome Roncato è veneto ed è imparentato con questa grossa fabbrica di valigie. Anzi, devo dirti che me ne hanno anche regalate e io viaggio con le valigie Roncato.
0: Cioè viaggi
2: così
0: con te stesso?
2: Così risparmio di mettere il cartellino col nome, c'è già nella valigia.
0: Infatti, almeno il vantaggio c'è. Bene.
5: Ok, andiamo avanti con le domande.
0: Sì, allora salutiamo
4: sì,
0: Salvatore.
4: Saluto. Ciao Andrea, è stato un piacere parlarti. Ciao Andrea.
2: Ciao, anche per me, un abbraccio, grazie.
4: Ciao. Saluto dalla città di Massimo Troisi. Tu sei stato a Salina a giugno, vero? E quindi al premio Troisi a Salina. Noi lo facciamo anche a San Giorgio a Cremano, il premio Massimo Troisi. Va bene, ciao saluti Salvatore, Andrea. Ciao. Ciao.
2: Ciao, ciao.
5: Ok, andiamo avanti con l'intervista, il tempo stringe. Allora, Andrea, negli anni hai fatto ridere intere generazioni con uno stile unico. C'è uno sketch televisivo di quegli anni che porti nel cuore?
2: Beh, la mamma è stato lo sketch che ci ha portato al successo, e quindi debbo molto a quello che facevamo spesso così nelle serate. Poi l'ho fatto in una trasmissione, perché finché tu non fai qualcosa in una trasmissione di grosso successo, tu i tuoi scherzi li puoi fare ma restano lì. Per avere la spinta devi beccare per fortuna una trasmissione che funzioni molto, allora casomai uno sketch che nessuno guardava prima, non gli regalava niente a nessuno, improvvisamente diventa un must. E la mamma era una cosa che io facevo per divertirmi, perché essendo di una famiglia matriarcale, c'era cioè la mamma, la zia, la nonna, erano tutte donne, vedevo che coi figli tutti dicevano le stesse cose. E io con Gigi faceva la parte di mio figlio e io non facevo la mamma, facevo un figlio che si metteva un camice col boa, col le cose, il ferri per fare la calza, e imitavo mia madre e non facevo altro che ripetere tutte le cose che dicono le mamme: ti ho fatto di rispo, ti ho dato la luce della spengo, questa casa non è un albergo, tutte le cose che dicono le mamme. E quindi, essendo un personaggio universale, tutti ridevano perché le mamme di tutti hanno detto le stesse cose ai figli.
5: Grande Andrea. Allora, continuiamo. Continuando con la tua brillante carriera, hai preso parte a pellicole storiche della commedia italiana, come Cine Panettoni, lavorando con registi importanti, Corbucci, Boldi, De Sica. Cosa è cambiato nel cinema dagli anni 80 ad oggi?
2: Sono cambiate alcune cose, soprattutto nella comicità. La comicità allora era vera, avevamo dei comici eccezionali, da Troisi a Renato Pozzetto, Cocchi Renato, Suzzurre Gaspare, sono stati veramente tanti comici molto importanti. E le gag erano basate sulla comicità, erano piccoli pezzi teatrali fatti di 10 minuti, però dove avevano un inizio, uno sviluppo, una fine, varie battute dentro con la battuta finale. Adesso vedo nelle trasmissioni che molti basano la comicità sul parlato, cioè addirittura alcuni hanno proprio i foglietti con le battute, uno dice una battuta, quell'altro dice un'altra, uno dice una battuta, quell'altro ne dice un'altra, e casomai usano i tormentoni, gli urli, le voci un po' da passo, o si vestono un pantalone sì, uno no, la cresta gialla in fronte, cercano di fare ridere in vari modi. Però se io prendo uno qualsiasi, mi ricordo un personaggio qualsiasi che passa ecco, prendo Gerry Scotti, faccio per dire uno importante, lo vesto da Minnie, fa ridere, ma non è comico, giusto, è ridicolo, sono due cose diverse.
5: È vero, è vero.
2: Quindi delle volte si vedono più delle risate strappate facendo i ridicoli, non i comici.
5: E non è bello.
2: Sì.
5: È bello. Allora, continuando con i tuoi successi televisivi, sei entrato nel cast in tanti anni della serie TV Carabinieri. Cosa ha rappresentato per te 7 anni di stagioni?
2: Beh, Carabinieri è cominciato così per gioco, poi è andata bene e abbiamo fatto tante stagioni dove ho potuto conoscere tanti personaggi. Alcuni che erano alle prime armi con la recitazione, che hanno imparato lì, altri che erano famosi come soubrette lì, soprattutto quando andavo nelle caserme mi dicevano: ma dove avete trovato quella caserma lì dove c'è come carabiniere donne? C'era, non so, l'Arcuri, la Colombari, la Canalis, la Marcuzzi, la Francesca Ghillemi, la Palmas. Ha detto: magari ci fosse un posto di polizia con queste poliziotte, però faceva parte dello spettacolo ed era divertente, perché ancora adesso, dopo 10 anni, vedo che spesso lo replicano, quindi evidentemente è una serie pulita dove ci sono parecchi attori conosciuti e quindi funziona. Le cose semplici delle volte sono le più intelligenti.
5: Grande Andrea. Allora, guardando verso il futuro, c'è un personaggio che non hai ancora interpretato e che sogni di poter fare?
2: Ma io i personaggi più belli dal punto di vista attoriale li ho fatti con Avati, ho fatto già 7-8 film con Virzino, Timasi, con Muccino, Ricordati di me. E anche adesso mi piace dare delle emozioni al pubblico. Emozioni vuol dire farli ridere e farli piangere, anche perché per far ridere bisogna sapere come si fa a piangere, quindi è abbastanza facile. Personaggio che non ho ancora fatto, praticamente li ho fatti tutti, ma tutti usavano me stesso, nel senso che per recitare tu puoi calarti in un personaggio e trovarne le sfaccettature, Ma quando questo personaggio piange, quando questo personaggio odia, ama, lo deve fare col tuo cuore, lo deve fare col tuo modo di amare, col tuo modo di piangere, col tuo modo di ridere, e quindi devi rivivere sempre tu la tua vita in base al personaggio che fai e ritirarla fuori. Se devi piangere al cinema, non è come a teatro che fai finta, al cinema devi piangere davvero, quindi devi rivivere un momento della tua vita che ti ha fatto piangere, ed è molto bello perché rivivendo di continuo la propria vita è come se non fosse mai passata.
0: Bene, diciamo che il tempo sarebbe quasi finito, anzi è finito.
5: Allora, abbiamo ancora un'altra domanda e veloce, poi chiudiamo. Allora, con grande dispiacere concludiamo però la nostra intervista. Se dovessi passare, se dovessi riassumere questi anni di carriera artistica in un'unica frase o insegnamento, cosa diresti?
2: È che sono una persona fortunata, perché mi sono sempre guadagnato da vivere facendo quello che mi piace fare di più al mondo. Quindi credo che questo sia superiore al denaro, alla ricchezza, a qualsiasi cosa. Poter vivere facendo quello che ti piace è la cosa più bella del mondo. E poi voglio dare un consiglio a tutti prima di chiudere. Ricordatevi che poi nella nostra carriera c'è l'anno che funziona di più, l'anno che funziona è fatta di alti e bassi sempre, però bisogna avere sempre fortuna, nel senso che ci dobbiamo noi fabbricare la nostra fortuna, e la fortuna non arriva dal cielo, la fortuna ognuno di noi se la fa, se la costruisce, se la costruisce avendo intorno della gente che gli vuole bene, che lo ama, che possono essere animali. Io ad esempio, quando ero in crisi, pigliavo tutti i miei cani, me li mettevo addosso sul divano, e questo amore che incondizionato che loro avevano per me mi dava la forza di vincere qualsiasi problema. Come qualsiasi persona, non so, un ragazzino che ti regala un pupazzetto per strada, ti porta fortuna, ma non perché tu tocchi questo pupazzetto e sei la fortuna, perché ti ricorda che c'è qualcuno che ti vuole bene. Quindi ragazzi, cercate sempre di avere intorno persone che vi vogliono bene e sarete sempre fortunati.
0: Grazie caro, la sigla già è
5: questa
0: partita.
5: Sera abbiamo avuto un grande fuoriclasse, un grande campione, un grande attore. Bravo, grazie Andrea Roncato.
2: Sono soltanto una persona che ama il proprio lavoro e ama la gente, perché la gente mi permette di fare questo lavoro, e la ringrazierò per sempre.
5: Grazie, noi ringraziamo Andrea, te che sei stato con noi, perché abbiamo conosciuto veramente, io non lo conoscevo fino a stasera, il vero Andrea Roncato, un grande veramente cuore.
2: Grazie, al di là ragazzi, al di là dell'attore per la vostra trasmissione.
0: Grazie, a presto,
5: grazie. Grazie mille. Diretta nazionale, grazie. Questa sera abbiamo avuto Andrea Roncato, grazie.
0: Grazie Andrea.
5: Grazie Andrea, ciao. È un piacere. Grazie, alla prossima.
2: Ciao.

0: Torniamo in diretta, sono le 6:25 e 5 secondi, quindi è il momento di salutare le nostre radio. Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, sempre replica alle 7:30, Radio Terme Via, Teleterme Vigliatore TV, sempre 7:30, e Radio Mare Italia. E adesso salutiamo le altre radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Monte Grotto Terme, il venerdì in festa, sul viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali, con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.
1: E buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
2: Assolutamente, assolutamente, buongiorno. Ormai è un appuntamento, tra amici, un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia perché ci dà modo di coltivare i nostri rapporti.
1: Dire agli altri quello che c'è, esatto. a Montagnana.
2: Proseguiamo poi, invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta, quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17, ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni, e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma un momento sì di festa, di allegria, ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti, insomma.
1: Perfetto, seguiamo.
2: Allora, durante questo periodo c'è anche un momento particolare che è il 10 agosto. Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo,
1: sì.
2: La notte delle stelle cadenti. Ecco, insieme all'associazione dei borghi più belli d'Italia partecipiamo a questa nottata che si chiama Il Borgo dei Desideri, e in cui in una location particolare che è il cortile della Rocca degli Alberi, questo nostro meraviglioso castello trecentesco, ci sarà un momento per esprimere dei desideri comunque collegati allo sviluppo della bellezza e della particolarità romantica che coinvolge le nostre città murate, i nostri borghi medievali, e quindi c'è un momento anche per lasciare spazio a quello che vorremmo accadesse, non solo quello che accade già.
1: Si continua.
2: Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura, comunque la passione per il libro, la carta stampata e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
1: Sì.
2: Chiediamo a tutti di partecipare portando delle torce.
1: Ecco.
2: E sarà una serata
1: illuminata,
2: memorabile, illuminata, ma molto particolare.
1: Bene, continuiamo con le altre date di agosto, vedo che sono tante.
2: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
1: Sì.
2: Due. Chi partecipa deve avere i baffi, uomo o donna che sia.
1: Beh, insomma.
2: Per quanto disegnata.
1: Anche finti, allora.
2: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica, insomma, c'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partito da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa, quindi insomma, richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso, e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
1: certo.
2: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che si fa.
1: E questa quando è che si tiene?
2: E questa si comincia il 29 agosto,
1: sì,
2: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica, e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Bene. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
1: un mese di fuoco
2: da vivere, da visitare.
1: Oltre
2: anche con le temperature.
1: Anche con le temperature. Io ti ringrazio, Elisa, e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
2: Aspetto con ansia questo momento.
1: Grazie.
2: Arrivederci a presto.

due, ah, tre. E Berta filava, fila ancora? Chissà, siamo in diretta quando sono le 6. 6:38 e 28, abbiamo preso anche l'ora doppia alle 4:32, quindi insomma siamo in diretta in questo lunedì 3 agosto.

0: Mannarino, me son ubriacato, ma noi siamo sobri, ancora siamo svegli alle 6:44, è il momento di Maria Grazia. Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno,
1: buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Mi sentite bene?
0: Benissimo, ma oggi dobbiamo fare gli auguri, è vero?
1: Gli auguri, sì, al direttore di Radio Studio 5,
0: sì,
1: che è una radio di Sciacca.
0: Da dove tu ci ascolti praticamente?
1: Sì, da dove vi ascolto.
0: E allora facciamo gli auguri al nostro Francesco Verderama.
1: Verderama.
0: Me.
1: Francesco Verderame,
0: sì, io sto pensando,
1: sì,
0: ai rame.
1: Verderame.
0: Tanti auguri.
1: E anche ha fatto il compleanno, di la verità, sabato.
0: Sì.
1: Ma siccome sabato la trasmissione non c'è, giustamente,
0: c'è.
1: E allora gli auguri glieli facciamo.
0: Li facciamo
1: oggi.
0: Adesso. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Francesco Verderame, tanti auguri a te. Auguri Francesco, 100.000 di questi giorni, applauso. E anche la poesia di oggi la sentiamo, mettiamo un leggero sottofondo, puoi partire pure, vai.
1: Sì, io la poesia di oggi chiamiamola poesia, sono
0: delle frasi dedicate.
1: Sì, dedicate. Quando lui in radio portava avanti assieme al cantante Tony Bentivegna una trasmissione, e lui era l'aiutante, era la spalla di Tony, e faceva battute, faceva ridere, faceva scherzare, e io ho capito che era una persona simpatica, una persona che di buon carattere, proprio attraverso quello che lui diceva, con le battute che faceva, ma ancora di presenza non lo conoscevo. Poi quando l'ho conosciuto ho visto che è veramente una persona, per come si deve, simpatica e accogliente.
0: Bene.
1: Allora, e ho scritto queste frasi elogiative, io la chiamo poesia tanto per,
0: sì.
1: Ma non è poesia, cioè nel senso, appunto, la parola frasi elogiative già spiega
0: tutto
1: di che cosa si tratta.
0: Sentiamo.
1: Allora, dedicata a Francesco. Hai uno sguardo accattivante, gli occhi dolci e fai simpatia all'istante. Quando in radio ti si sente parlare, sembri un attore nato. Complimenti a un direttore particolare, e come te non ce n'è uguale. Questo è vero, eh?
0: Ecco, poi hai scoperto che quello che avevi scritto senza conoscerlo era vero. Senti,
1: era vero, sì.
0: Cosa dedichiamo a Francesco Verderame?
1: Visto che conduceva la trasmissione con Tony Bentivegna, gli dedichiamo una canzone cantata da Tony Bentivegna. Il titolo dillo tu.
0: Boccuccia di rosa.
1: Bravo, bene.
0: E allora buona giornata, ci sentiamo mercoledì 5 agosto, siamo in diretta.
1: Sì.
0: Ciao Maria Grazia, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata anche a te. Ciao.
0: Ciao.

0: era il brano per il nostro Francesco Verde Rame. E qui abbiamo il nostro Marco.
1: Buongiorno, Ari, buongiorno.
0: Ari, buongiorno. C'è un po'.
1: Ari, buongiorno.
0: Abbiamo un po' la linea che saltiglia. Com'è?
1: Davvero? Veramente? Adesso mi senti?
0: Adesso sì, adesso
1: pronto,
0: va bene.
1: Pronto. Okay.
0: Eccoci qua. Allora.
1: Eccoci qua. Siamo pronti, siamo in fase di apertura, piano piano.
0: Sì.
1: C'è ancora tanto tempo.
0: Sì.
1: Sarà perché io vado piano piano, forse.
0: Sì, tu hai messo già tutto esposto, problema. Già, sì.
1: Ho messo delle cose esposte, ma ci vuole ancora tantissimo tempo.
0: Ah, ecco, ancora quindi pian pianino. Il caffè è stato consumato, la frutta del mattino, abbiamo consumato una frutta o niente?
1: Ancora niente. O dopo compro, voglio prendere delle pesche, voglio prendere... Che buone che sono, mamma mia.
0: Sì, le pesche sì.
1: Belle tagliate, pesche, melone.
0: Dissetano in questo momento che fa caldo. Il caldo com'è a proposito?
1: Il caldo, diciamo, ancora penso siamo sui 26 gradi.
0: Qui ancora penso. Ancora sopportabile.
1: Ancora si resiste.
0: E il problema è quando si arriva a 35.
1: E dopo, perché ha detto che fino a martedì è forte.
0: Ma fino a venerdì mettono addirittura.
1: A te fino a venerdì, ok.
0: Quindi vabbè, tu giovedì te ne vai al fresco.
1: Io non ci sto.
0: Tu giovedì te ne vai al fresco, quindi insomma.
1: Sì, vado ai miei 19 gradi massima, 20.
0: 20, allora.
1: La minima è 10, quindi farà freddo là.
0: Ricordiamo chi sarà con noi mercoledì a 20 di sera. Alessandro
1: Malerba.
0: Il
1: grande talent show Italia's Got Talent, Alessandro Malerba, dove ha ricevuto complimenti top da una persona che io stimo moltissimo, che è Mara Maionchi, dove ha lanciato Tiziano Ferro, Emma Morrone, vogliamo ricordare personaggi importanti a livello mondiale. Quindi Mara Maionchi veramente gli ha detto: ma tu mi ascolti sempre? Ma io a volte dico anche qualche puntini. Lui invece ha ascoltato tutti i consigli che Mara Maionchi gli ha dato, infatti è stato il finalista di Dallas Got Talent.
0: Infatti. Quindi
1: è andato forte.
0: Quando i consigli...
1: Lettra Lamborghini gli ha detto: ti manca la voce, ha detto, tu non canti, ha detto, ma se tu canteresti puoi fare un concerto da solo, gli ha detto, da solo. Ma è quello che gli dirò a lui, lo dico già in privato, io lo dico.
0: Questo è quello che gli dirai poi mercoledì sera, 20 di sera. Naturalmente poi chi non riesce ad ascoltarci su Disabili International Radio, sulle radio che si collegano, avremo la replica venerdì mattina alle 6:05 all'incirca. La trasmissione dura solo 20 minuti, infatti si chiama 20 di sera perché dura 20 minuti ed è di sera, stranamente sempre sulla linea di Disabili International Radio, sull'app Giuseppe Spazio Cesena Spazio App, e quindi Giuseppe Cesena App e tutte le radio che si collegano.
1: Domani sera festeggerò.
0: Domani sera
1: il mio compleanno.
0: Noi lo festeggeremo con te il 5, allora, perché si dice che
1: il 5 il giorno della diretta
0: si festeggia dopo, così anche Maria Grazia stamattina ha festeggiato il compleanno di Francesco Verderame, che era sabato, l'ha festeggiato oggi. Bene, allora siamo quasi alla fine, perché siamo 53-58.
1: Oggi
0: abbiamo
1: niente notizie dal Vaticano, dati in tempo reale.
0: Il Vaticano
1: niente
0: è in ferie.
1: Vaticano è in ferie, sì.
0: Quindi è in ferie anche
1: Ho mandato un messaggio provato.
0: Anche la Vaticana, anche la Vaticana è in ferie in questo momento.
1: Sì, anche loro stanno in ferie.
0: Quindi ferie.
1: Vabbè, ogni tanto, dai.
0: Andiamo.
1: Gli concediamo.
0: Concediamo queste ferie. E quindi.
1: Sì.
0: Noi torneremo in diretta mercoledì per ricordarvi ancora adesso, vi ricordiamo Alessandro Malerba con noi, e tu intanto inizi ad avere i primi acquirenti. E,
1: speriamo.
0: Ecco. E allora a questo punto conterai da solo per mandare la sigla, visto che...
1: È vero, è un evento oggi.
0: Allora, puoi partire.
1: Posso partire?
0: Sì.
1: Allora, 1, 2, 3, signore e signori, a voi la sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora Marco, io ti ringrazio per essere stato con noi anche questa mattina, aver portato il caffè in diretta ai nostri amici,

0: sono disperatamente perso.
1: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
2: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

tradiscono i decenni. Saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrà.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

resta per sempre. Nell'infinito la velocità non conta niente. Scegli da una parte all'altra, oriente e occidente. Solo i pesci morti nuotano con la corrente. E mi chiedi da che parte sto, so solo che se voglio vivere qua muoio.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

0: Radio Team 2000, da Villa Urbana. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Sta per partire il Super Sound con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Le hit che non smetteranno mai di farci cantare. Sono Marco Del Vais e queste sono le prossime canzoni che arriveranno dai grandi successi alla radio. È il 1990, Madonna esce con una canzone che fa cantare veramente tutti quanti. Fa urlare, strike a pose, specialmente in Vogue. Arriverà una parentesi dedicata quasi ai Beatles, ci assomigliano molto. Si chiamano Tears for Fears, canzone fortissima del 1989, si chiama Sowing in the Sea of Love. 1991 invece con la sua potenza vocale e quelle note altissime che ancora oggi lasciano senza fiato. Si parla di Mariah Carey, meravigliosa, con questa grande canzone che si intitola Emotion. Tre hit leggendarie, tre momenti indimenticabili. Questo è il Super Sound. Alzate il volume.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: E adesso che il ritmo è partito, ragazzi miei, non ci fermiamo più, anche perché le prossime tre canzoni hanno tre ritmi diversi, ma sono veramente delle canzoni importanti di quegli anni. 1996 è stato considerato una grande pietra miliare della musica R&B italiana. È stata soprattutto una canzone che ha reso celebre l'album, quello che si chiama Sotto Effetto Stono, con il sottotono e Danny Losito. Ascolteremo Solo Lei Ha Quel Che Voglio, un remake oppure una cover di una grande canzone di Chaka Khan, interpretata in questo caso da Whitney Houston in una versione più dance, si chiama I'm Every Woman. Subito dopo entreremo in un film, quello che si intitolava Who's That Girl, con Madonna protagonista insieme a Griffin Dunne. Ascolteremo la colonna sonora di Who's That Girl proprio con Madonna, che canterà per noi in Super Sound.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Dagli anni 80 e 90 arrivano solo grandi successi qua nel Super Sound. Siamo pronti a partire con altri tre grandi successi che chissà cosa ci porteranno a ricordare. Beh, io posso ricordarvi che il 31 marzo del 1992 è stato un anno molto importante, una data importante per Bruce Springsteen, perché esce la canzone che si chiama Human Touch dall'album Human Touch, ma esce nello stesso giorno anche Lucky Town, un altro grandissimo disco. Ascolteremo Bruce con Human Touch, UB40 and Chrissy Hyde, canzone che è stata un grande successo di Sonny Bono e Cher, si ritorna al 1965. Qui li ascolteremo in una versione più bella, forse più ritmata, con I Got You Baby. E poi entreremo nel mondo della musica dance proprio con Robin Jackson Maynard. Questa è la cantante che ha fatto questa canzone che è stata remixata in un sacco di versioni. Stiamo parlando di Robin S. e Show Me Love.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Stiamo per entrare nel decennio della musica degli anni 90 e lo facciamo accompagnati con un po' di musica house. Loro si chiamano Captain Hollywood Project, è una formazione eurodance tedesca. Avevano fatto Only With You, avevano fatto Fly Nike, ma soprattutto avevano fatto questa canzone che si chiama More and More. Subito dopo arriverà Robbie Williams, molto giovane ai tempi con i Take That, gruppo che divenne importantissimo dagli anni 90. Lo ascolteremo con Millennium. E poi faremo una passeggiata nell'album del 1998 con il gruppo dei Simply Red. Saremo in blu in particolar modo. Ascolteremo Say You Love Me. Super Sound.

0: 80 e 90.
1: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing Out Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio. Naturalmente, sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e del Vice.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

A volte pensi a ciò che non è mai stato, a una vita diversa, più in pace col passato. Forse un po' banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto

se conosci il paradiso, dimmi perché tremo. Vi guardavo in quella danza, nel buio immenso. La guardavo in lontananza ed ero io l'alieno. Perché stavo ancora chiuso nello xeno verso. Devo scegliere di uscire da questa prigione, senza avere più ragione, abbandonando il senso. Se decidi di fiorire, si fa già stagione.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

1981 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Siamo già arrivati al mese di agosto, me li siete corti? Oggi 3 agosto 2026. Siamo in diretta in questo lunedì, ma ricordo che avrete occasione e modo, e spero anche piacere, di ritrovare o magari se qualcuno si fosse perso la puntata in diretta, ecco, andiamo in replica anche mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Bene, io sono Paolo Frau, vi saluto, vi abbraccio a tutti, questo è Sotto il Sole di Sardegna, quinto appuntamento e andremo a curiosare tra le cose belle della Sardegna, le nostre spiagge dell'Oristanese che abbiamo iniziato a parlarne nella scorsa puntata, ma continueremo a parlare ancora delle spiagge che circondano che ci sono nella nostra provincia. Bene, saluto Franco, come sempre abile attento in regia dalla Torre di Villa Urbana, lui gestisce davvero con immensa abilità due grandi radio che sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, c'è anche Radio Felix On Air, ma c'è anche Radio Centrale Oristano e salutiamo anche il direttore Alessandro Fiori. Tutto è pronto per iniziare Sotto il Sole di Sardegna, quinto appuntamento.

Eccoci qui, siamo partiti con Crying and the Discotheque. Questo è un singolo che sicuramente in tante ricorderete, di questo gruppo musicale svedese Alcazar.

Beh, vi abbiamo parlato nella scorsa puntata della spiaggia di Isarutas, una delle spiagge più belle della nostra provincia, della spiaggia di Marie Ermi, e in questa quinta puntata continuiamo a parlare delle nostre spiagge andando a visitare la spiaggia di San Giovanni di Sinis. E non è solo una spiaggia, ma è un viaggio nella storia. È situata vicino alle rovine di Tarros, un'antica città fenicio-romana. Questa spiaggia offre un mix unico di cultura, di bellezza naturale. San Giovanni di Sinis vanta una lunga striscia di sabbia fine che si estende lungo acque cristalline. Poi la spiaggia è perfetta per le famiglie, con acque poco profonde e tranquille. Qui si può nuotare ammirando anche i resti storici di Tarros sullo sfondo, aggiungendo così un tocco unico all'esperienza balneare. La spiaggia è anche un punto di partenza ideale per esplorazioni subacquee e snorkeling, grazie alla ricchezza di vita marina presente nelle sue acque. E beh, devo dire che insomma le spiagge sono tutte belle nella nostra isola, ma anche noi ci difendiamo molto bene, devo dire. E questo è un siglo degli Avventura, ve lo faccio sentire, anche perché poi Sotto il sole di Sardegna vuole anche rievocare successi che così hanno caratterizzato estati fa. È stato pubblicato nel 2002 questo pezzo, Obsession. Hello?

Poi è bello da ballare in spiaggia, no? Spesso è capitato, anche quando usciva questo album, questo disco degli Aventura. Bene, bene, continuiamo con la nostra, con il nostro quinto appuntamento. Parliamo di mare, soprattutto di mare. La Sardegna, sotto il sole di Sardegna, se siete nella nostra provincia, possiamo anche consigliarvi di fare un salto nella spiaggia di Puzzuidu. Puzzuidu, situata nella penisola del Silis, è una spiaggia amata sia dai locali che dai turisti. Questa spiaggia di sabbia bianca è circondata da acque poco profonde e calme, rendendola un luogo ideale per le famiglie, ma soprattutto per i bambini. Puzzuidu è anche un hotspot per gli appassionati di sport acquatici come il windsurf e il kitesurf, grazie alle sue condizioni ventose e ideali. La spiaggia è facilmente accessibile in auto e offre anche diversi servizi, tra cui bar e ristoranti. Nonostante la sua popolarità, Puzzuidu ha mantenuto un'atmosfera rilassata, con ampie distese di sabbia per godersi il sole e il mare. Bene, in questa quinta puntata ho trovato questo pezzo che è andato molto molto bene nel 2007, di questi ragazzi che in quel periodo hanno fatto anche impazzire le ragazzine di quel tempo, di quell'anno. Poi sono spariti, non lo so che fine hanno fatto. Questo si chiama Monsoon, il singolo di debutto di questo gruppo tedesco. Si chiamano Tokyo Hotel, pubblicato il 18 maggio del 2007, questo pezzo come primo estratto da quello che è stato il primo album in studio internazionale, che si chiama Scream.

0: credo di sì, che credo che sia la giusta medicina, no? Le calma, sangue freddo e si ottiene tutto. Questo è un pezzo, un singolo di debutto del cantautore italiano Luca Dirisio del 2004. Questo successo è stato il primo estratto da quello che è anche l'album in studio omonimo, che si chiama proprio Luca Dirisio. Bene, io direi che possiamo fermarci un istante, ma stiamo tornando sempre con Sotto il Sole di Sardegna e la sua quinta puntata.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

Bene, bene, bene, sotto il sole di Sardegna, ritorno un po' indietro nel tempo, nel 2010, Waka Waka, questo singolo di questa cantante colombiana Shakira, lo ricordiamo, pubblicato nel maggio del 2010 come secondo estratto dalla raccolta che si chiama Listen Up, il singolo che ha visto anche la collaborazione di questo gruppo musicale sudafricano, i Fresher Ground, si chiamano proprio così, è stato scelto come inno ufficiale per quanto riguarda i mondiali di calcio 2010 che si sono svolti in Sudafrica. Bene, da parte di Paolo Ferro ancora grazie, ben ritrovati, grazie per averci scelto, siete collegati con le nostre web radio, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Felix On Air, Radio Centrale Oristano. C'è Franco che mi coadiuva in regia, ricordo mercoledì la replica alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23, domenica invece alle ore 10 del mattino. Andiamo a visitare la spiaggia di Sarchitu è nota per il suo imponente arco di rocce naturali, una delle destinazioni più fotografate della zona. Questa caratteristica naturale formata dall'erosione del mare crea un ambiente davvero unico e affascinante. Questa spiaggia, che prende anche il nome dell'arco, offre un mix di sabbia e ciottoli con acque cristalline, ideale per nuotare e fare anche snorkeling. Sarchitu è anche facilmente raggiungibile in auto ed è particolarmente suggestiva al tramonto, quando l'arco si illumina di colori caldi. Devo dire che è anche un luogo perfetto, questo ne sono anche testimone, caro Franco, è un luogo perfetto per una serata romantica o per ammirare la natura nella sua forma più spettacolare. Oh bene, Giusy Ferreri, eccola qui, un singolo scritto da Roberto Casalino.

eccolo qui, Umbrella, questa è la canzone di Rihanna. Rihanna, un'altra di quelle bellezze davvero mozzafiato. Questo è anche un singolo di questa cantante barbadiana, pubblicato nel 2007 come primo estratto di quello che è il suo terzo album in studio, Good Girl Gone Bad, che prevede anche la partecipazione vocale del rapper statunitense Jay-Z, un autore ed interprete di un'introduzione anche rap. Bene bene, c'è un altro rap che sta per cantare per noi, sotto il sole di Sardegna, vedi anche protagonisti rap all'interno del nostro appuntamento, e ne siamo contenti, perché ci seguono un po' tutti, dai più piccini ai più grandi. Parliamo delle nostre spiagge, le spiagge della Sardegna, che sono davvero belle, quelle dell'Oristanese. Vado nella spiaggia di Samesalonga, una lunga lingua di sabbia che si estende in un mare calmo e poco profondo. È davvero una destinazione perfetta per chi cerca un'atmosfera tranquilla. È situata vicino a Pozzuido, ne abbiamo parlato prima, questa spiaggia è ideale per le famiglie, grazie anche alla sua acqua calma che forma una sorta di piscina naturale. La spiaggia è circondata dalla natura incontaminata, con dune di sabbia e una ricca vegetazione mediterranea. Samesalonga offre un'esperienza di balneazione davvero unica, dove si può camminare per metri in acque basse e limpide, godendo della sensazione di essere in un mondo a parte. Ma che bello, direi di sì, È la volta di Fred Palma, e questo è un singolo di questo rapper italiano che vede anche la collaborazione della cantante spagnola Ana Mena, Una volta ancora.

eccola qui in tutta la sua bellezza, anche lei niente male, devo dire, no Franco, cosa ne pensi? Beyoncé, no? Ce l'abbiamo qua nella fotografia, niente male. Questa è Crazy in Love, un singolo di questa cantante statunitense pubblicato nel maggio del 2003 come primo estratto dal primo album in studio che si chiama Dangerous Line in Love. È stata scritta insieme al produttore Rich Harrison e c'è anche la partecipazione del vocale del rapper Jay-Z, divenuto poi successivamente marito della cantante, hai capito? E va bene, si va avanti. Parleremo poi nella prossima puntata di Sotto il Sole di Sardegna anche di altre spiagge della nostra provincia, Torre Grande, Maimoni, Funtana Mega, insomma ce ne sono tante di spiagge qua nella nostra provincia e ne parleremo ancora nella prossima puntata. Intanto scogliere incontaminate, acque cristalline, spiagge di sabbia chiara, tra le cose da fare assolutamente in Sardegna non può mancare, ecco, una visita anche all'arcipelago di La Maddalena, che è una delle località turistiche più gettonate del nord ma anche di tutta l'isola. E quale modo migliore di scoprirlo se non con un tour via mare? Beh, magari grazie anche alle escursioni in barca alla Maddalena potrai navigare tra una miriade di isolotti mentre ammiri da Popa Prua le baie più belle, per poi tuffarti nell'area marina protetta, paradiso dei sub e degli amanti dello snorkeling per la ricca biodiversità dei fondali. Poi per quanto riguarda l'imbarcazione, a te la scelta: barca, motore, gommone, catamarano, barca a vela, qualunque sia la tua preferenza, sarà comunque, io ve lo posso dire, sarà un'esperienza memorabile. Si va avanti, ve la ricordate? Adesso Franco, non so se tu ti ricordi, questo è un pezzo del 2001, è stato forse l'unico singolo di questa cantante, è stato anche il singolo d'esordio e ha avuto un grande successo di questa cantautrice, in seguito poi inserito anche nel suo primo album dal titolo Ricordatevi dei fiori. Tre parole questo singolo d'esordio della cantante che andiamo a ritrovare in questa quinta puntata, Valeria Rossi.

Eccolo qui, Valeria Rossi. Qualcuno in quei tempi pensava che fosse un apparente, una figlia di Vasco Rossi, invece no. Niente che vedere, non c'è nessun tipo di parentela. Lei ha comunque furoneggiato in quell'anno, poi è sparita nel nulla. Penso che lei oggi faccia un altro lavoro addirittura, almeno si parla così, si vociferava. Penso che sia stata anche una trasmissione e ne ha parlato appunto della sua vita, come sta continuando dopo il grande successo come cantante con questa Tre Parole. Cerchi così luoghi da visitare in Sardegna, lontani dalla classica mischia, dalle spiagge più affollate, ecco perché magari potete optare anche per un noleggio gommoni a Calagonone, salpando in totale autonomia e libertà. Potrete così andare alla scoperta del Golfo di Orosei scegliendo le tappe del suo tour via mare. Quindi una volta in acqua, le tentazioni poi di fare un tuffo sarà altissima, fortunatamente potrete gettare l'ancora dove preferite, piscine di Venere, sorgenti, Calagonolizie, sono solo alcuni dei nostri suggerimenti per un bagno davvero indimenticabile. Ci sono anche altre spiagge degne di attracco, sono Cala Luna, Cala Sisina, Cala Biriala e Cala dei Gabbiani. Notizie sempre inerenti a tutto il paradiso di questa nostra isola dalla quale vi stiamo trasmettendo con le nostre web radio. Infatti nel mese di luglio ormai è finito e abbiamo appena iniziato il mese di agosto, oggi esattamente 3 agosto 2026, c'è questo nuovo format che finirà a fine agosto e che si chiama Sotto il Sole di Sardegna. E adesso c'è la nuova canzone di Irama, si chiama Cabana, è un singolo di questo cantautore italiano Irama, è come primo estratto dalla riedizione digitale del 5° album in studio che si chiama Antologia della Vita e della Morte. Signori, c'è lui, c'è Irama.

pezzo dell'estate di Rama si chiama Cabana, l'abbiamo sentito in questa quinta puntata. Tra le cose particolari, stiamo chiudendo il nostro appuntamento, tra le cose particolari da fare durante le vacanze in Sardegna non può mancare di fare una visitina ad Alghero, se siete in Sardegna, magari accompagnati dal mistero, quindi preparatevi magari a vivere un'avventura subacquea che vi porterà fino a 4 metri di profondità per esplorare i magici fondali dell'area marina di Capocaccia e Isola Piana. Beh, magari con un istruttore di diving potrete apprendere tutte le tecniche per muovere i vostri primi passi nel mondo del sub circondato da acque cristalline e fondali suggestivi. Ma poi le immersioni subacquee ad Alghero non finiscono qui. Se poi siete in possesso magari di un brevetto Advanced Open Water oppure avete la specialità Cavern, ecco, sotto la superficie dell'acqua vi aspetta uno spettacolo delle grotte sommerse. Quindi non resta, insomma, che tuffarvi in questa avventura. Adesso chiudiamo il nostro appuntamento con una canzone che risale all'estate del 2001 e si chiama Me Gustas Tu. È il secondo singolo estratto da Promixa Extension Esperanza, secondo album di questo artista, si chiama Manu Chao, e lo ascoltiamo prima dei saluti e degli abbracci.

0: Abbiamo terminato il nostro appuntamento con Manu Chao, chiudiamo davvero i battenti per questa quinta puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Da parte di Paolo Frau è tutto, io sono nello studio 1 di Music Factory Oristano, ma ci sono anche 4 radio collegate e sono 2 radio, le 2 radio di Franco che è in regia e che ci coadiuva, sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, e poi c'è Radio Centrale Oristano e Radio Felix On Air. Grazie, io vi auguro una serena settimana, buone vacanze, perché so che siete in tantissimi che ci seguite e siete magari in vacanza nella nostra isola, l'isola più bella del mondo. Non a caso questo appuntamento che va in onda il lunedì in diretta, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, la domenica in replica, si chiama Sotto il Sole di Sardegna. Vi vuole dare un po' di indicazioni su come muovermi, su quello che potete fare nella nostra isola. Bene, da parte mia è davvero tutto, grazie e fate i bravi.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Di Ghele Esciu, Radio Team 2000, cavalca l'onda.
2: DDL, le sonorizzazioni da sogno.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e un

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre manca poco, Maria.

rivelato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11. Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Questa è una

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: E sì, siamo arrivati a un nuovo fine settimana, il primo per quanto riguarda questo mese di agosto. Io sono Joe Cara, questa è Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si inizia così.

Morello ha annunciato un nuovo album solista, Everything Gets Everything They Want, e ha pubblicato anche il nuovo singolo Day Night. Il disco uscirà il 25 di settembre e vanta diverse collaborazioni. Ci sarà anche Sergei Tankian, e tra i protagonisti del disco c'è anche una presenza decisamente speciale, Roma Morello, il figlio quindicenne del chitarrista. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo dei Faith No More.

Faith No More, che abbiamo ascoltato insieme a Epic, torneranno a suonare dal vivo dopo oltre 10 anni. La band ha annunciato 4 concerti in programma tra Australia e Nuova Zelanda per il prossimo anno, insieme ai System of a Down. Ora vi voglio portare al 29 luglio del 1991, quando i Metallica pubblicavano uno dei brani più celebri tratti dal Black Album, Enter Sandman.

Ed è stato il chitarrista dei Metallica, Kirk Hammett, a scrivere il riff principale di Enter Sandman. Come raccontato anni fa durante uno show radiofonico, il chitarrista lo scrisse in piena notte. Avevo appena finito di ascoltare Louder Than Love, il secondo album dei Soundgarden. Mi sono sentito ispirato da quel disco, ho preso la mia chitarra ed è uscito quel riff. Ma il riff originale di Hammett era lungo soltanto due battute. Fu il batterista Lars Ulrich che, ascoltandolo, suggerì di suonare la prima battuta tre volte, un cambio che fece la differenza. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie. Fra poco vi vogliamo parlare della Hollywood Walk.

The Emptiness Machine, Linkin Park, e questo pezzo ci dà lo spunto per introdurre la prossima notizia. Il Linkin Park, i Ramones e gli Smashing Pumpkins entreranno ufficialmente nella storia di Hollywood. Le tre band riceveranno la stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame il prossimo anno, nella categoria recording, entrando così a far parte della nuova classe di artisti che verranno celebrati con questo prestigioso riconoscimento. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: stata annunciata per il 23 di ottobre l'uscita mondiale del nuovo album di Tony Iommi, intitolato From the Dark. L'annuncio è accompagnato dal primo singolo World Alone, che avete appena ascoltato e che è stato presentato in anteprima durante uno speciale evento streaming globale ospitato nella città natale di Iommi, Birmingham. Woman in Rock si chiude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi, e noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Lunedì 3 agosto, benvenuti finalmente, siamo nel cuore pulsante dell'estate, inizia la settimana che per molti significa libertà totale, ma per tutti noi di estatissima significa solo una cosa, alzare ancora di più l'asticella del divertimento. Agosto è arrivato con tutta la sua carica di sole e noi non ci faremo trovare impreparati, iniziare il lunedì in questo mese magico ha tutto un altro sapore, non è vero? C'è quella spensieratezza che si respira nell'aria e noi vogliamo tradurla in musica, nota dopo nota. Ovunque vi troviate, che siate già in vacanza o stiate lavorando per arrivarci, questa ora è dedicata veramente a tutti voi. Vogliamo essere il vostro rinfresco sonoro, la scarica di adrenalina che vi fa affrontare la giornata con il sorriso stampato in faccia. Insomma, abbiamo infatti preparato una scaletta monumentale per celebrare l'inizio del mese re dell'estate ed insieme a noi anche degli ospiti per celebrare proprio questo giorno. Avremo infatti direttamente dall'Università degli Studi di Messina il professor Francesco Pira, il nostro amico sociologo, per parlare ancora una volta di nuove tecnologie e come si incastonano nella nostra vita di tutti i giorni. Poi la redazione di Altro Consumo, media partner ufficiale di Estatissima, insieme ai redattori, ai giornalisti, agli esperti di questa grande associazione dei consumatori italiani, andremo ancora una volta a cercare di migliorarvi e migliorarci la vita con consigli davvero utili e preziosi. E poi lo spazio invece con quelle che sono state le grandi hit delle estati fa, no? Con una voce su tutte, quella di uno speaker che è tornato a far vibrare i nostri microfoni e quindi le vostre casse acustiche, il nostro Alan Fiammenghi in esclusiva dall'Ombrellone 13 da Cala Smeralda. Insomma, tutto questo davvero è estatissima. Sintonizzate il cuore, alzate il volume e tuffatevi con noi. Si parte!

0: ritroviamo all'interno di Estatissima con la nostra bella rubrica che apre la settimana dei nostri 15 collegamenti speciali che facciamo con gli ospiti. Abbiamo con noi il professor Francesco Pira e le sue piraterie a mare. Bentrovato Francesco.
1: Grazie, bentrovato a voi.
0: Oggi parliamo di quegli aforismi rubati in rete, no? O prodotti dall'intelligenza artificiale, insomma. Ma funzionano ancora in riva al mare, Francesco, in una calda serata d'estate? O magari ci beccano, voglio dire, quando tentiamo di fare i furbi?
1: Penso che un po' l'uno e l'altro. A parte che io credo davvero che qualunque tipo di approccio e anche tutto, diciamo, tutta la parte iniziale del rapporto non è più fisico, ma non avviene più con incontri fisici, ma avviene invece con incontri che già si sono consumati attraverso la messaggeria veloce e in particolare WhatsApp. Certo, diciamo una cosa, che oggi l'intelligenza artificiale ci aiuta in qualunque momento a trovare la frase giusta per riuscire a conquistare qualcuno. E il problema qual è? Nel momento in cui noi abbiamo l'intelligenza artificiale a portata di mano, allora facciamo bella figura, ma nel momento in cui non abbiamo lo smartphone, la possibilità di accedere all'intelligenza artificiale, tutti quegli aforismi tipo senza di te andrei anche all'inferno, non li riusciamo se non sono patrimonio nostro, non lo riusciamo a produrre, e quindi a quel punto il giochino anche al mare è un giochino che viene subito sventato.
0: Io dico sempre a tutti quelli che usano soprattutto queste chat, queste app di incontri, presentatevi per quello che siete, perché poi le brutte sorprese sono sempre dietro l'angolo, no?
1: Come diciamo noi agli esami, lo dica con le sue parole. Giusto.
0: Ci faccia capire quello che sta dicendo,
1: prego,
0: soprattutto.
1: Capire quello che uno c'è dentro, perché voi sai, quando, ma ormai è tutto finto, lo sai perfettamente, dalle immagini a quello che diciamo, a quello che facciamo, ormai è tutto molto finto, non si sa che cosa è rimasto di vero dentro di noi.
0: È vero, questa volta ha detto una cosa vera il nostro Francesco Pira, che ringraziamo per essere stato all'interno di Estatissima. Tutti questi collegamenti ricordo che li trovate sul nostro website ufficiale estatissima.it, anche per andare a ripassare questa nuova, no, era dell'intelligenza artificiale e di quanto poco usiamo noi l'intelligenza a questo punto, ma la nostra, dico io. Grazie.
1: Quello che va detto va detto.
0: Quello che va detto va detto.

0: Siete sempre all'interno di Estatissima insieme ai nostri collegamenti. Con il caldo torrido di questi giorni c'è un piccolo incubo domestico che un po' accomuna tutti quanti noi: il bucato che, nonostante il lavaggio, continua a conservare quel fastidioso odore di sudore, soprattutto i capi sportivi. Sembra un po' un paradosso, ma a volte la lavatrice non basta, no? Insomma, per capire come dichiarare guerra definitiva a macchie e cattivi odori senza rovinare i tessuti o l'ambiente, siamo in compagnia di Silvia Bollani, esperta di altro consumo. Ben trovata, Silvia.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, istintivamente Silvia verrebbe da pensare che un lavaggio ad alte temperature sia più efficace per igienizzare e profumare. Invece, altro consumo suggerisce di non superare i 30-40 gradi e di evitare l'acqua calda nel pretrattamento. Ci spieghi perché il calore eccessivo può addirittura fissare l'odore di sudore anziché eliminarlo?
1: Diciamo che siamo portati a credere che l'odore di sudore dipenda solo dai batteri, perché è vero che il sudore in sé non ha un odore, quindi la parte liquida, ma sono i batteri in essi contenuti che poi degradano altre molecole che diventano odorose. Quello che ci si tende a dimenticare è che in realtà c'è un elemento grasso nel sudore, che è quello che poi trattiene le molecole anche odorose. Per eliminare il grasso e per evitare che si fissi soprattutto su quelle fibre sintetiche che sono tipiche delle magliettine da sport, diciamo quelle per l'attività di fitness, non bisogna usare l'acqua troppo calda, ma è meglio utilizzare l'acqua più bassa ed andare ad agire sulla componente grassa anziché su quella batterica. Quindi, più che pensare a una sterilizzazione con le altre temperature, bisogna pensare a come rimuovere la parte grassa.
0: Senti, nella guida che avete appunto messo nel vostro articolo anche sul sito altroconsumo.it citate degli alleati insoliti, no? Per esempio lo sgrassatore per le superfici o il detersivo per i piatti. Sono rimedi che tutti abbiamo in casa, ma come vanno utilizzati per evitare di danneggiare le fibre, Silvia?
1: Allora, sono prodotti e spesse volte anche indicato soprattutto sugli sgrassatori che si possono usare anche sui tessuti. Per quel che riguarda il detersivo per i piatti, uno potrebbe o utilizzarne direttamente qualche goccia direttamente sul tessuto, oppure preparare uno spruzzino più diluito. La cosa importante è che questi pretrattamenti vanno fatti e poi il lavaggio deve essere fatto partire dopo pochi minuti. In generale è vero che se riusciamo a lavare le magliette, specie quelle che si sono utilizzate per fare allenamento, che quindi sono particolarmente a rischio odore, diciamo, se riusciamo a lavarle subito dopo l'attività sportiva o almeno a metterla a mollo e non a far seccare il sudore sul tessuto, ci portiamo già avanti con i risultati. Quindi pretrattare, inserirle nel bucato normale, far partire il bucato subito è anche un ottimo consiglio per evitare di fare dei carichi parziali, dei lavaggi dedicati la necessità di utilizzare di qualcosa di più invadente, più invasivo.
0: Molti sono convinti, Silvia, che l'aceto sia l'ammorbidente naturale per eccellenza, no? E il limone uno smacchiatore imbattibile. Voi però frenate bruscamente su questi metodi. Quali sono i rischi reali per la nostra lavatrice e per i capi e cosa consigli invece come alternativa efficace ma a basso impatto ambientale?
1: Allora, diciamo che aceto e limone hanno sempre questo profumo che evoca il pulito, perlomeno per i ricordi della nonna. L'aceto ha sicuramente un'efficacia anticalcare, soprattutto se usato puro, però l'utilizzo frequente nella lavatrice potrebbe rovinare alcune parti in gomma, alcune componenti. Va bene se lo si usa per la manutenzione della lavatrice, ma diciamo nel bucato quotidiano non ha tanto senso, come in generale non ha tanto senso aggiungere un anticalcare, così come anche la soluzione di acido citrico al posto dell'ammorbidente, perché in realtà la funzione che hanno sono differenti. Quindi l'anticalcare non mi serve poi a distendere bene le fibre e sicuramente non ha un'efficacia profumante sul lungo termine. Però attenzione, i profumi di fatto vanno a coprire in parte gli odori che, se la causa non è stata rimossa, rischiano di riemergere appena si indossa la magliettina, appena la maglietta si scalda o si inumidisce un attimo.
0: Hai qualche consiglio in questo caso come alternative?
1: No, appunto, quello che abbiamo visto, trattare le zone, quelle più critiche, quindi sotto le ascelle, i colletti, con uno sgrassatore, ogni tanto anche gli additivi, quelli che sprigionano ossigeno, possono essere una buona soluzione, quindi quelli che utilizziamo anche per sbiancare il bucato, sicuramente le temperature basse, il lavaggio frequente, sì. Ogni tanto anche le magliette migliori devono essere sostituite, sì. Quindi quando proprio non si riesce più a far nulla, piuttosto che cercare di coprire, meglio sostituire.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Usate insomma il percarbonato per aiutarvi insomma a ossigenare, come dice la nostra Silvia Bollani, e a te Silvia una buonissima estate.
1: Ciao a tutti.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

L'estate si fa davvero sempre più calda anche alla radio, no? Perché ci stiamo veramente arricchendo di gioia ed emozione. Io ringrazio tutti i nostri radioascoltatori che sono sempre di più, settimana dopo settimana. Ci state davvero conoscendo e state anche un po' così sognando con i grandi successi che hanno fatto le nostre estati. Le abbiamo percorse insieme e le stiamo ripercorrendo all'interno proprio delle nostre settimane di Estatissima. E per rivivere la grande musica c'è un grande speaker, Alan Fiammenghi, collegato dall'Ombra.

0: Carrellone 13, esattamente da Cala Smeralda. Ben trovato.
1: Ben trovato, caro Ale, ben trovati a tutti voi, amici carissimi. Beh, devo dire che io ho il blu sopra, l'azzurro davanti e l'oro della sabbia sotto ai piedi, per cui meglio di così. Vabbè, comunque siamo pronti anche oggi per proporvi un più che un tormentone, una meraviglia di canzone assolutamente indimenticabile. Sappiate che c'è un momento preciso in ogni estate in cui il tempo sembra fermarsi. È quel pomeriggio tardo quando l'oro del sole si scioglie nell'oceano e tutto diventa improvvisamente leggero. Se quel momento, quell'istante, avesse una colonna sonora universale, beh, questa sarebbe The Girl from Ipanema. Sintonizzatevi sulla frequenza dell'ombrellone 13, perché davvero stiamo per decollare verso Rio de Janeiro. Pensate, questa è una canzone che fu pubblicata nel 1964 e non è solo musica, è un soffio di vento caldo, è il profumo di salsedine, è l'eleganza di un'epoca d'oro. Il sassofono di Stan Getz entra in scena come una carezza, mentre la chitarra di João Gilberto detta il battito del cuore della bossa nova. Ma il vero miracolo avviene quando arriva la voce di Arthur de Gilberto, timida, quasi sussurrata, senza filtri, e ci racconta di quella ragazza, quella lì, proprio lei, quella che cammina verso il mare con un portamento che è più di una poesia. È letteralmente una celebrazione della bellezza che passa e ci lascia un pizzico di malinconia, ma anche una voglia infinita di restare qui sotto il sole a guardare l'orizzonte. È la canzone che ha insegnato al mondo intero come si traduce la parola saudage in musica. Mettetevi comodi e chiudete gli occhi. La spiaggia di Ipanema oggi è proprio qui, sotto il nostro ombrellone, l'ombrellone numero 13. Alla prossima onda.

Allora, il mese delle vacanze per eccellenza è finalmente iniziato, mentre la puntata, la prima della settimana di questo lunedì 3 agosto, si va quindi a chiudere per quanto riguarda il nostro programma. Sapevate che bastano 3 giorni di relax totale per ricaricare la creatività? Prendetevi il vostro tempo, agosto è qui per ricordarvi che meritate il riposo. E se vi siete persi alcuni consigli che vi abbiamo dato oggi in onda ed in diretta, andate su estatissima.it per riascoltarli. Siamo operativi anche su Facebook e LinkedIn per tenervi compagnia ovunque siate. Grazie per aver scelto Estatissima come colonna sonora del vostro agosto. A domani per una nuova puntata ricca di sole, mare e tantissime novità.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Numero 7, ancora un soltino più in alto. Ecco la coppia Emma Fabri Fibra. Ci ricordano che non c'è dipendenza in una relazione ricca di emozioni costruttive.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli questa settimana in rotazione c'è Francesco Gabbani, Summer Funk, Estate 2026.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E per voi adesso ai più belli ecco la numero 6, un brano che canta la possibilità di essere forti, fragili, sicuri e insicuri, senza sentirsi obbligati a rincorrere un'idea di perfezione. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore. Numero 6.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tra i primi 5 della classe, ecco la storia di un amore che non si riesce proprio a mettere davvero alle spalle. Samurai J canta Flamenco Paranoia, posizione numero 5.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E in quarta c'è la nuova di Tommaso Paradiso. Un amore estivo improvviso può provocare energia esplosiva. Immaginate di agitare fortemente una Coca-Cola. Oltre alla forte esplosione, può provocare una bella canzone. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, numero 4.

0: I più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: E una forte contraddizione emotiva arriva dalla numero 3. Il desiderio di rivedere una persona pur sapendo che sarebbe meglio non incontrarla mai più. Tu cosa fai stasera? È di Noemi. Numero 3.
2: Stare

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Sempre più in alto, posizione numero 2. Numeri incredibili per i Pinguini Tattici Nucleari, confermando ancora una volta la forza della band. Sorry, scusa, lo sento, è una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi.

0: più belli d'Italia estate.
1: Con noi ai più belli questa settimana: Napoleone, Madame, Herman Meta, Emma, Fabri Fibra, Angelina Mango, Tommaso Paradiso, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari. E alla numero uno dei più belli, tra spensieratezza estiva, mare, musica e super sound partenopeo, trionfano Serena Brancale e i The Colors. Partenope è una produzione Merck & Cremont. Posizione numero 1.

Continuate a seguirci. Nel prossimo appuntamento ci saranno ancora tante novità. Con i più belli, l'emozione non finisce mica qua. Ci sentiamo presto. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
2: Benvenuti, bentornati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il più caloroso benvenuto a una nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica italiana, dando voce agli artisti, ai loro progetti, alle storie che prendono forma attraverso le canzoni. In questa puntata incontreremo protagonisti provenienti da realtà artistiche diverse, ascolteremo le loro nuove produzioni e cercheremo di scoprire cosa si nasconde dietro le note, i testi e le immagini che accompagnano la loro musica. Perché una canzone non è soltanto qualcosa da ascoltare, è un racconto che prende vita, un'emozione che diventa condivisa e spesso uno specchio nel tempo che stiamo vivendo. Quindi, come vi dico sempre, mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha scelto di tornare alle proprie radici rock senza rinunciare alla profondità della sua scrittura. Il nostro primo ospite è Giulio Cesare, cantautore romano, poeta, artista visivo, che presenta Delirio e Destino, il brano che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che segna una svolta nel suo percorso musicale grazie anche alla collaborazione di uno dei chitarristi più rappresentativi del rock italiano, Federico Poggi Pollini. Il risultato è una canzone intensa e vibrante, dove energia elettrica e introspezione convivono raccontando quel sottile equilibrio tra caos interiore e desiderio di trovare una direzione. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba Giulio Cesare. Ciao e bentornato!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto. Allora Giulio, Delirio e Destino, questo è il titolo del tuo ultimo singolo e un singolo che sicuramente rappresenta un ritorno a quelle che sono le sonorità decisamente rock. Insomma, è stato un bisogno imprimere di nuovo questa svolta al tuo percorso artistico?
1: Sì, intanto ero già collegato quando c'era l'assolo finale di Federico Poggi Pollini. Me lo sono goduto. E, il ritorno al rock era più che altro una sfida contro la noia, contro la routine della musica che a volte ti costringe a ripetere le stagioni, no? disco tour oppure singolo promozione. Quindi a volte molti artisti cercano di spezzare questa routine. Chi riesce va a Sanremo. E a me era venuto in mente di formare una band con amici, appunto, anche magari Federico stesso, e però poi ho scritto anche il pezzo che era questo per la band. Poi però ho pensato che sarebbe stato troppo dispersivo, perché avrei dovuto aprire un nuovo canale Spotify, un nuovo profilo Instagram, quindi rispetto al mio progetto principale che è Giulio Cesare sarebbe stato un po' dispersivo. E allora ho scelto la via di mezzo tra un altro disco da solista e la band, che è stato il feat, un feat d'eccezione con Federico Poggi Pollini, che è la spalla storica di Ligabue. Hanno fatto un tour iniziato il 14 aprile, credo, spaziale, e noi prima avevamo già finito di lavorare, chiaramente. Ed è nata così.
0: Tra l'altro leggo che nel brano troviamo anche la chitarra di Phil Palmer, un'altra leggenda della musica internazionale.
1: Sì, infatti io ogni tanto con gli intenditori di musica, amici che ascoltano o lavorano con la musica, no, li sfido,

0: praticamente a trovarmi una band attiva in circolazione che abbia, no, una coppia di chitarristi
1: così,
0: di questo calibro, no?
1: certo.
0: Phil Palmer, che è stabile in tour con i Dire Straits, ma è stato poi l'autore dell'assolo più famoso d'Italia, che è Con il nastro rosa di Lucio
1: Di Lucio
0: Battisti,
1: Battisti.
0: e Fede Poggi Collini. E quindi io stesso faccio fatica, insomma, a trovare una band, una coppia di chitarristi, così
1: Beh.
0: è un orgoglio. Quindi abbiamo cioè l'assolo centrale di Phil Palmer, quello finale che ho sentito io mentre mi collegavo
1: È di
0: di
1: Federico.
0: Federico Poggi Collini, che tra l'altro ha suonato anche il basso in questo
1: Ma
0: brano,
1: ecco,
0: Federico.
1: insomma, collaborazioni d'eccezione, un po' di, come dicevi prima, oddio, però comunque poi alla fine un risultato veramente eccezionale.
0: Grazie.
1: Delirio e destino racconta un po' il confine tra l'istinto e la razionalità, no? Tra il caos e anche la ricerca di equilibrio. Queste dualità comunque in ogni caso ti appartengono alla tua esperienza personale.
0: Sì, assolutamente. Poi dipende dalle oscillazioni della vita. Nel singolo precedente avevo scritto qualcosa di molto intimo, molto personale, quindi questa uscita avevo bisogno di un testo scanzonato, no? Che avesse un po' la sfrontatezza del rock and roll, e quindi ho cambiato registro.
1: Certo.
0: Sì, mi piace alternare magari anche ballad a pezzi più up. In generale mi piace, devo dire, avere il doppio registro.
1: Certo, ecco, tu sei anche poeta, sei anche artista visivo. Per quanto riguarda la parola nella tua musica, il testo c'entra, è importante, ma per quanto riguarda l'arte visiva, quanto le immagini sono importanti per la tua musica?
0: Io devo dire che al centro c'è sempre la
1: La parola.
0: parola, sì, perché anche le mie opere d'arte più riuscite sono sempre nate da un'intuizione linguistica, un'intuizione lessicale, come per esempio Dramazon,
1: Sì.
0: e quindi poi da quella ho sviluppato l'opera grafica. Quindi penso che al centro ci sia sempre la parola, poi c'è la parola nuda nella poesia,
1: Sì.
0: la parola arricchita da ornamenti visivi, che è l'arte appunto visual, e poi c'è la parola arricchita dalla musica, dalla melodia, dall'armonia, nella forma canzone.
1: Certo. Oggi che rapporto vive secondo te il rock con la nuova generazione, con un panorama musicale che sta veramente cambiando e ci porta su diverse strade? E soprattutto il rock continua ad essere quel linguaggio che continua a rendere sempre delle sensazioni, delle emozioni a chi l'ascolta?
0: Intanto bisognerebbe distinguere tra scenario made in Italy e scenario
1: Internazionale.
0: internazionale. In generale direi che il rock in Italia ha visto i suoi anni migliori negli anni 90,
1: Sì.
0: più che oggi, perché mi viene da pensare agli After Hours, ai Marlene Kunz, ai Timoria, il FIBA erano già attivi da prima, ai Nigrita e quant'altro. E oggi possiamo dire che gli idoli sono un po' le icone della trap, diciamo,
1: Certo.
0: anche in Italia. Nonostante tutto, comunque a livello internazionale il rock è vivo e vegeto. Pensiamo a band che sono uscite negli ultimi anni come Idols o Fountain D.C., o gli stessi Oasis, che hanno fatto la reunion nel
1: Sì.
0: 2025 e che la ripeteranno nel 2027, che hanno riempito stadi e campagne sterminate. Quindi, come diceva Neil Young, il rock non morirà mai,
1: assolutamente,
0: anche se questo forse in Italia è il periodo della trap,
1: è un periodo più blando per il rock, però il rock non morirà mai, questo ne siamo più che convinti. Guardando il futuro, Delirio e Destino, che cosa rappresenta? Un episodio speciale oppure una nuova strada verso qualcosa di ancora più elettrico?
0: Dipende, a volte a me piace cambiare, piace sperimentare, però a volte sappiamo che per ragioni anche commerciali bisognerebbe avere sempre una voce abbastanza riconoscibile, un sound abbastanza riconoscibile, quindi cambiare molto genere, cambiare producer... non sono scelte che fanno
1: di solito
0: molto bene ai progetti musicali, però vediamo di bilanciare un po' le
1: cose, certo. E allora ve lo ricordo, Delirio e Destino con la featuring di Federico Poggi Pollini, questo è il nuovo singolo di Giulio Cesare, un brano che parla di cambiamento, di coraggio e libertà creativa, ricordandoci che ogni nuovo percorso nasce spesso dalla voglia di uscire dalla propria zona di comfort. Io ti ringrazio, Giulio, per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, alla prossima.
0: Ciao,
1: ciao, ciao, alla prossima, grazie.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, il podio rimane invariato, a conferma di un momento davvero speciale per i protagonisti della scena indipendente italiana. Ma non lasciatevi ingannare, dietro le prime posizioni la classifica è più viva che mai. La top 10 continua a muoversi con sorpassi, conferme e nuovi equilibri, mentre la top 20 si arricchisce di nuove entrate che portano freschezza, talento e nuove sonorità, perché è proprio questo lo spirito della Indie Music Like: sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre il meglio della scena indipendente italiana. Dalla posizione numero 20 alla vetta, alzate il volume perché sta per partire una nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, Golden Years, Luck and Us. Numero 19 per ultimo, Il giorno che aspettavo.

In salita la numero 18, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E la numero 17 vede Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Posizione numero 16 in salita, Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 15, gli Espana Circo Este con Tor.

0: stabile al gradino numero 14 Maria Antonietta e Colombra senza vestiti, e in discesa la numero 13 Fulminacci, maledetto me, numero 12 per Simon Tigre, Vanta, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco.
1: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.
0: Ed eccola la top 10, numero 10 in salita Coez, Niente da nascondere.

0: Ronda, poi ci ripenso.
1: In discesa i Pinguini Tattici Nucleari, alla numero 9 con Sorry, Scusa, Lo Siento. Numero 8, Laila Alabash, California. E alla numero 7 troviamo Businessman. Posizione numero 6 in discesa, Liberato e Mahmood, Into Street. E alla numero 5, Fra Quintale con Aranciata. Anticamera del podio, in salita, Gue, Tony Pitoni, Shablo,

0: Ed eccolo il podio invariato di questa settimana. Alla numero 3 Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Alla numero 2 Madame, Mama non mama, e si conferma in testa alla Indie Music Like, Gente che si ostina a vivere. Loro sono i Ministri.
1: Tu provi

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia, a cura del MEI. Anche oggi abbiamo attraversato una top 20 ricca di musica, emozioni e nuove scoperte. Un podio che si conferma, una top 10 sempre più competitiva e tanti nuovi artisti che continuano a dare energia e qualità alla scena italiana. Perché la musica indipendente è un viaggio in continua evoluzione. Ogni settimana ci regala nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da ascoltare e sostenere. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi ingressi, nuovi movimenti e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Un saluto, buona musica a tutti e ricordate, la prossima grande canzone potrebbe essere già nella classifica della prossima settimana. Ciao ciao ciao a tutti, alla prossima.

0: E con il nostro secondo ospite cambiamo registro. Lui ci porta immediatamente nell'atmosfera dell'estate con un progetto che unisce eleganza, ritmo e voglia di leggerezza. Con noi c'è Frambé, il progetto dance pop nato dall'esperienza del produttore siciliano Francesco Imbesi, che presenta Luglio, una rilettura moderna di uno dei ritornelli più iconici della musica italiana. È un omaggio rispettoso, ma allo stesso tempo innovativo, che trasforma un grande classico in una produzione contemporanea dal respiro internazionale, dove sonorità dance, richiami swing, fiati e un raffinato equilibrio tra tradizione e modernità danno vita a un brano fresco e coinvolgente. È una canzone pensata per accompagnare l'estate, senza dimenticare però il valore delle grandi melodie che fanno parte della nostra memoria collettiva. E allora diamo il benvenuto a Frambé qui ai microfoni di Suoni all'Alba. Ciao, benvenuto.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Come nasce questa idea di reinterpretare un classico così famoso come Luglio? Che cosa ti ha convinto a farlo e quando hai pensato che era proprio il momento giusto per riportarlo in pubblico, per ridargli un nuovo vestito?
1: Allora, in realtà io Luglio la penso da anni. Ogni volta però arriva sempre l'estate e sono a ridosso dell'estate e non avevo il tempo per farla. Quest'anno ci ho pensato a gennaio e quindi ho avuto più tempo per lavorarci. E per me è una canzone che rappresenta l'estate italiana, quindi come hai detto tu prima l'ho voluta fare rivivere con un arrangiamento moderno, però sempre con quell'atmosfera solare e nostalgica che ricorda l'estate degli anni Ottanta.
0: Ecco, quando si mette mano a una canzone così amata, così famosa, si corre il rischio del confronto? Secondo te è inevitabile questo rischio e per caso tu l'hai già vissuto questa sfida tra quello che era il vecchio brano e quello che rappresenta invece questa re-edition del brano?
1: Allora, assolutamente sì, perché è sempre rischioso andare a prendere una grande canzone del passato. E sono del parere che bisogna farla sempre con rispetto e si può andare incontro anche al fatto di rovinarla. Mi sembra che non sia successo questo.
0: Assolutamente
1: sono felice perché ho visto un grande riscontro di quella generazione che ha vissuto quegli anni e soprattutto ho visto anche le nuove generazioni, tra cui anche i più piccoli, che non conoscevano la canzone e che la cantano in continuazione, quindi questa cosa mi fa piacere, anche perché secondo me è il mondo delle cover, dei remix, è secondo me sempre un modo per far
0: conoscere, no? La nuova generazione.
1: Conoscere le nuove generazioni, come è successo anche a me in passato, molte canzoni non le conoscevo, poi tramite i vari remix che poi diventavano importanti andavi a ritrovarti una canzone del passato e questa è una canzone che secondo me va ritrovata per le nuove generazioni, non solo nella mia versione ma proprio nell'originale. È qualcosa di bello questo,
0: certo,
1: per me.
0: In questo brano, come abbiamo ascoltato e come ascolterete, convivono dance, swing, ci sono degli arrangiamenti ricchi di fiato e quindi è un bellissimo equilibrio. Ecco, come hai lavorato a questo equilibrio? È stato semplice? Ci hai dovuto pensare molto? Oppure questa canzone quasi quasi se li chiamava queste cose?
1: Allora, inizialmente avevo provato addirittura un sax e altre situazioni. Dopodiché, come ti dicevo prima, ci ho iniziato a gennaio e alla fine è venuta fuori questa, una volta che poi l'ho riascoltata un bel po' di volte, inizialmente non ero tanto convinto su farla uscire, però poi ascoltandola, facendola ascoltare a qualcuno in modalità assenti qua ma non ti dico che l'ho fatta io, ho visto che comunque dava una risposta immediata.
0: Certo.
1: E non la risposta classica dell'amico che sì, bello. E quindi ho detto io facciamolo uscire e vediamo quello che succede.
0: Poi c'è anche questa scelta molto intuitiva di alternare la voce maschile con quella femminile, no? Che dona poi al brano una dimensione sicuramente molto, molto moderna. Anche questa è stata un'intuizione o è stato qualcosa che magari ti è venuto in mente dopo?
1: No, era proprio una cosa che avevo in mente di fare e soprattutto non volevo un madrelingua, ma un cantato un pochino più sporco, ecco, per renderlo un po' più internazionale. E credo che sia riuscito.
0: Assolutamente sì. Tornando un po' a quello che è il progetto Frambé, no? Questo progetto mette sempre al centro la produzione musicale. Volevo farti questa domanda: quanto è importante oggi curare ogni dettaglio del suono in un mercato, in un mondo musicale che, come dicevamo anche prima, è diventato sempre più competitivo?
1: È importantissimo e difficilissimo, anche perché di musica ce n'è tantissima e quindi andare a ricercare, essere diversi nel mercato, che è tutto uguale, è sempre difficile, quindi è sempre un continuo, una continua ricerca di suoni e non è facile. Non
0: assolutamente è facile. La tua identità artistica nasce in Sicilia, ma guarda chiaramente oltre i confini italiani, verso quei confini internazionali. Il confronto con la musica internazionale ti influenza tantissimo, ma volevo chiederti se anche la tua terra, la Sicilia, in qualche modo mette qualche cosa all'interno di ciò che produci.
1: Ma la terra madre è sempre la terra madre, quindi è impossibile che non si venga influenzati. Poi il mondo cioè l'internazionalità, io ce l'ho sempre un po' in avuta. Frambé è un progetto nuovo, ma io avevo un vecchio nome artistico e ho fatto dei remix internazionali di grande livello, quindi ecco. Sono voluto ripartire di nuovo da quasi zero con una nuova identità e prediligere la parte italiana, perché forse per troppo tempo ho guardato alle robe internazionali, mentre secondo me dentro casa propria c'è tantissima roba da poter far riascoltare. Sì, assolutamente.
0: Ecco, quindi qual è il seguito, il futuro del progetto Frambé? Quello di rivestire anche altre canzoni, di riportare alla luce anche altre canzoni conosciute?
1: Allora sì, ti dico che in anticipo, questa è la prima volta che lo dico perché bene, è da qualche giorno che ci lavoro. In inverno sicuramente ci sarà una nuova uscita e probabilmente non sarà una cover ma addirittura un remix ufficiale.
0: Ah, che bello.
1: Quindi sì, perché da qualche mese avevo sentito un vecchio pezzo che non ti dico perché non ti posso dire.
0: Va bene.
1: E ho detto io, ma guarda che questo qui può essere il seguito di luglio. E quindi
0: ci stai lavorando, insomma.
1: In inverno sì, sicuramente uscirà il seguito di luglio, sì.
0: Ve lo ricordo, luglio, questo è il nuovo singolo di Frambé, una produzione elegante, ricca di energia, capace di unire la tradizione della canzone italiana alle sonorità internazionali della dance pop contemporanea. E noi siamo contenti di aver avuto con noi Frambé al telefono di Suoni all'Alba. Grazie.
1: Grazie a te Giulio e grazie a tutti quelli che ascoltano.
0: Grazie a te, alla prossima allora, perché insomma mo ce l'hai detto, stai preparando altre cose, quindi tornerai.
1: Ci risentiremo, sì, con piacere.
0: Ciao, alla prossima allora, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao. E chiudiamo gli incontri di questa puntata con un artista che da molti anni porta avanti un percorso coerente nel panorama rap italiano, coniugando scrittura personale, ricerca musicale e una forte sensibilità melodica. Il protagonista di questo spazio è W, rapper, beatmaker e compositore siciliano, che torna con il suo nuovo singolo, Day in the Sun, una canzone che racconta l'amore nella sua forma più luminosa e allo stesso tempo più fragile. Il brano nasce dal ricordo di un incontro capace di cambiare profondamente una persona. Un amore vissuto come una rivelazione, destinato però a lasciare spazio alla nostalgia. non è il racconto di una semplice storia sentimentale, ma il viaggio dentro tutte quelle emozioni che continuano a vivere anche quando il tempo e la distanza sembrano aver cambiato ogni cosa. Day in the Sun parla della gratitudine verso chi, anche solo per un tratto di strada, è riuscito a riportare luce, fiducia e speranza nella nostra vita. Un messaggio che attraversa ogni verso della canzone, trasformando la malinconia in un ricordo prezioso da custodire piuttosto che dimenticare. Dal punto di vista musicale, W costruisce un equilibrio raffinato tra rap e melodia, scegliendo sonorità morbide e coinvolgenti che accompagnano il racconto senza mai sovrastarlo. A rendere ancora più intensa l'atmosfera contribuisce la partecipazione della cantante Marie Cartale, la cui voce aggiunge calore, profondità e un delicato contrappunto emotivo. Attivo sulla scena musicale fin dagli anni 90, W ha saputo evolversi nel tempo mantenendo intatta la propria identità artistica. La formazione come pianista e compositore emerge nella cura degli arrangiamenti e nella capacità di fondere linguaggi diversi in uno stile personale e riconoscibile. Con Day in the Sun l'artista firma una love song intensa e sincera che invita a riflettere sul valore degli argomenti che cambiano la nostra vita e sulla bellezza di vivere ogni emozione fino in fondo senza rimpianti. E allora ascoltiamocela qui a Suoni all'Alba, W con Day in the Sun.

E con Day in the Sun di W si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo condiviso un viaggio attraverso tre modi diversi di vivere la musica, ma uniti dalla stessa passione per il racconto, la ricerca artistica e la voglia di emozionare. Tre artisti, tre percorsi differenti e tre modi diversi di interpretare la contemporaneità, raccontandoci ancora una volta quanto la musica sappia parlare a ciascuno di noi con linguaggi sempre nuovi. Un grazie di cuore ai nostri ospiti per aver condiviso le loro storie, i loro progetti e la loro passione, e grazie a voi che, puntata dopo puntata, continuate a seguirci con affetto e curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove ci aspettano nuovi artisti, nuove canzoni e tante altre storie da raccontare insieme. Ma fino ad allora, mi raccomando, continuate a sostenere la musica, anche quella dal vivo, ad ascoltare con il cuore aperto e a lasciarvi sorprendere da quelle canzoni che magari in pochi minuti riescono a raccontare emozioni che ci accompagnano per tutta la vita. Suoni all'Alba, perché ogni nota racconta un'emozione e ogni artista ha una storia da condividere. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto e buona musica a tutti. Alla prossima!

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Mettetevi comodi, ciao belli, sono Max Martinelli, sono io, il vostro My Jockey, sono qui per presentarvi le 15 tracce dance più forti del momento. Con noi, il beat ti conquista, la noia non ti annoia, le nostre hit.

su questa nuova grande puntata della Exclusive numero 15. Muoviamo i passi, qui pompiamo nei bassi. Ecco, per iniziare, una bomba degli anni 90 in versione Future Rave con Dino Brown e Melody Castellari, Zombie, numero 15, New Entry.

Ah, ma come ci divertiamo la exclusive? Da ballare, da cantare, una char dance davvero speciale. Numero 14 adesso, tutta della rapper Anna Pepe. Un banger estivo per far divertire il popolo dei club che risulta sempre attivo. Un'espressione del gergo americano è white girl twisted. Un pezzo con tanto di firma e tanto di...

0: Momento numero 11, la Exclusive Dance Chart. Tra synth scintillante e un beat incessante, Bibi Rexha trasforma il cuore spezzato in un atto di sfida. Le Sad Girl lasciano la pista finché David Guetta non suona l'ultima canzone. Sad Girl, numero 11.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.
3: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Ed è l'ora di tuffarci così nei dischi caldi della settimana. Apre la session la nuova song di Peggy Gou. È lei che mixa la nuova traccia Woman. Le sonorità R&B e afrobeat della songwriter nigeriana Ira Star completano l'opera. Sentite che pezzo! Novità!

Esatto, sì, è di Madonna. Il Danceteria era un celebre club di Manhattan degli anni Ottanta ed è proprio lì che la celebre Madonna cominciò ad esibirsi. Oggi l'omaggia così, con una song speciale, Danceteria.

c'erano Dino Brown, Melody Castellani, Anna, Zio Peter, The Bausa, Del Ghetta, Peggy Goo e anche Madonna. Pronti per andare in missione, in viaggio verso il futuro o verso il passato? Flashback! Disco Flashback. Ehi Doc, ehi Paolo, ehi Isa, ma in quale anno ci siamo catapultati per il flashback? Anno 2001? Il gruppo pop degli S Club 7 ci regalano Don't Stop Moving, Disco Flashback, Grande Giove.

Si riparte alla scoperta della nuova numero 1 di questo primo appuntamento del mese di agosto 2026 con la Exclusive Dance Chart. Number 7, dicono sia un'istituzione nei clubhouse londinesi. Lui è Jonas Blue, ricordate la hit Age of Desire? Beh, questa è la nuova già in rotazione in chart da un bel po'. Il pezzo è Girl, Jonas Blue, numero

Monoconcorrenza, subito la numero 6 con i creatori del tormentone estivo Dance Joanna, mentre in quinta arriva uno dei brani house più discussi e ascoltati della stagione, gli Another e il songwriter 54 Ultra. Accendono così la chart, c'è anche Talk to You. Exclusive Dance Chart, la classifica dance che suona come vuoi tu.

forte dell'Olimpo, Exclusive Dance Chart, numero 4. Merck e Cremont sono qui, con sonorità mediterranee profonde, esprimono l'amore per la città di Napoli in maniera esagerata, insieme ai The Colors e la Brancale. Rendono così un'estate davvero speciale. Partenope, numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Monti Saltelli con Max Martinelli, number 3. E tra i pezzi più cantati e ballati sono Ripapi. Gli artefici sono Mr. Topic e la superstar globale multiplatino Becky G. Sono Ripapi, numero 3. Exclusive Dance Chart.

0: Ascultă!
1: Altitudine la Exclusive numero 2 e in seconda ecco un racconto personale con sotto una melodia che fa proprio ballare. Safe e buona domenica!

Safe. E adesso, finalmente, c'è la numero uno. Non ci sono dubbi per la numero uno. Mi sa proprio di colonna sonora di quest'estate 2026. Ugel unisce la voce leggendaria di Ultranate con la freschezza di Imael Angel. Moving to the Sun è la più forte,

0: Ciao Luisa, abbiamo finito? Beh, dobbiamo ringraziare il pubblico, quello dei più belli. Grazie per aver ballato con noi. Un saluto da chi vi parla e da tutto il team della Exclusive Dance Chart. Ci sentiamo presto. Ciao belli, da Max Martinelli. E grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

stuck, the plaster feeling down.

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo puoi capire. L'amore è solo carte.

te, da gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te, sì io parlo di te.

0: sempre.
1: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana a tutto il mondo, Radio Team 2000.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Can you feel it?
1: Hexágono Mix.

0: Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 su Radio Team 2000.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Ci dicono che è il momento di domenica con noi in compagnia di Franco, e Franco vi dà il benvenuti in questa carrellata musicale di musica nazionale ed internazionale dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con musica italiana e musica internazionale al naturale e remixata. E subito partiamo con un brano ben trasformato da Scafra DJ. In questa techno remix versione ci ascoltiamo il brano di Adriano Celentano, Il tempo se ne va.

E dopo il tempo se ne va in Techno Remix versione grazie a Scafra DJ, adesso Michael Phil intrecciato al brano Mama Gama degli Alan Parsons Project, ci ascoltiamo Foreign Affair, il mashup è a cura di Marco Petrino. Buon ascolto, godiamoci la musica.

Michael Phil e gli Alan Parsons Project intrecciati assieme con il brano Foreign Affair Mamma Gama. Marco Petrino ha realizzato il tutto e noi lo abbiamo gustato alle 18 e 18 minuti primi in questo 2 agosto 2026 con il programma Domenica con noi in compagnia di Franco. Adesso arriva Gabri Ponte in una underground melodic techno remix version del brano Jordi.

Gabri Ponte, remixato in versione underground melodic techno dance, remix 2026, lo abbiamo ascoltato con Jordi. Proseguiamo con la musica, ma prima voglio ricordarvi una bellissima, voglio anticiparvi una bellissima notizia. Da settembre riprende il programma Bogues e Ballo de Sardegna, la terza edizione come annualità 2026-2027, grazie a Paolo Dalo che la domenica sarà nuovamente con noi con il programma di Balli e Canti dalla Sardegna e della Sardegna dalle 20 alle 21.30 la domenica sera sulle nostre internet radio. Quindi ringraziamo Paolo Dalo per averci anticipato questa bella notizia, quindi lo aspettiamo da settembre con Bogues e Ballo de Sardegna. Adesso ci ascoltiamo Serena Brancale, Levante e Delia con un brano dedicato a tutti i paesini in cui ci sono ancora le tradizioni belle, marcate, belle incise nel DNA della gente. Allora ci ascoltiamo il brano Al mio paese nella Dimar Tribal House Reboot Version. Godiamoci la musica!

Serena Brancale, Levante Deglia con il brano Al mio paese nella versione Dimar di Francesco Dimar in Tribal House Reboot Version. Godiamoci la musica, ancora la musica remixata, stavolta un grande artista della musica italiana, un melodico italiano. Con questo brano tanti anni fa aveva vinto un festival di Sanremo. Parliamo di Toto Cutugno e lo ascoltiamo con il brano L'Italiano in Giovanotti Cheia Freak Remix Version con Franco Lippi che ha remixato, curato il mix totale complessivo di questo brano. Godiamoci quindi Toto Cutugno con L'Italiano.

Toto Cutugno con il brano L'Italiano in una versione remixata da Franco Lippi. Grazie a Franco Lippi per questo remix. Adesso andiamo ad ascoltarci un brano originale del 1969 che ho rispolverato tra i 45 giri che ho nascosti in soffitta e che quest'oggi sono miracolosamente spuntati nuovamente fuori. Tony Astaritta con il brano La Cotta, che racconta di questi amori estivi che ti segnano per tutta un'estate. Allora ce lo ascoltiamo, La Cotta, godiamoci la musica, viva la vita, viva la musica, anche quella stagionata, 1969, pensate un po', avevo 6 anni quando era un successone dell'estate questo brano. Tony Astaritta.

Tony Astarita o Astarita, va bene, lui comunque è un cantante di musica napoletana deceduto troppo presto, che aveva sfornato questo successo estivo dal titolo La Cotta. Proseguiamo con la musica di quella stagionata, stagionatissima, Orietta Berti, che ascoltiamo grazie alla richiesta di Giuseppina. Ci leviamo questo dente di ascoltare questa musica stagionata tutta ad un colpo. Quindi Orietta Berti con il brano L'Altalena. Arriva.

Era Orietta Berti con L'Altalena, brano richiesto da Giuseppina. Adesso invece arriva il brano, uno dei brani richiesti dal nostro amico e collaboratore e direttore artistico di Radio Condivisione, Calogero, per te, Antonello Venditti, con Il Telegiornale.

0: Antonello Venditti con il brano Il Telegiornale, la richiesta di Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione da Palermo. Proseguiamo con la musica, Biagio Antonacci di scena per salutare tutte le amiche sintonizzate, in particolare la mia amica Effi che ascolta dalla Germania, che è un'appassionata estimatrice della produzione artistica di Biagio Antonacci. Allora da Biagio Antonacci ci ascoltiamo il brano Buongiorno Bell'anima e buongiorno a tutte voi che siete all'ascolto. Anzi, buon pomeriggio e buona domenica!
1: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

E abbiamo così ascoltato Biagio Antonacci con il brano Buongiorno Bell'Anima. Adesso arriva la produzione artistica di Caparezza, che è intrecciato a Michel Dominsan, ci propone il brano El Sendero. Godiamoci la musica. Franco Tervi compagnia con il programma Domenica con noi. Dalle 18 e qualche minuto sino alle 20, un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale, al naturale e remixata.

Caparezza e Michel Dominsan con il brano El Sendero. Franco, tenevi compagnia con il programma Domenica con noi. Adesso un brano che ci fa assaporare le melodie italiane. Questo è un brano dei Modà accompagnati da Itta Zenda. Il brano è Cuore e Vento.

E questo brano mi dà l'opportunità di ricordarvi che da settembre riprende il programma Boges e Ballo de Sardigna in compagnia di Paolo Dalu, la domenica dalle 20 alle 21.30. Godiamoci Modà accompagnati da Itazenda, Cuore e Vento.

Modaet azienda insieme con il brano Cuore e Vento. Adesso dobbiamo salutare due care amiche che sono all'ascolto, che sono amanti della musica italiana, della disco music italiana e della melodia italiana in chiave dance. Per cui salutiamo Ainura e Giannina. Buon pomeriggio, grazie di essere all'ascolto e chiaramente salutiamo il mio caro collega Mauro, che anche lui è all'ascolto da quel di Pimentel. Buona serata a tutti, per voi ricchi e poveri, con Mamma Maria. Godiamoci la musica.

19, quasi due minuti primi, abbiamo ascoltato i Ricchi e Poveri remixati da David con questo brano dal titolo Mamma Maria. E con questo brano abbiamo mandato i saluti a Ainura e Giannina e poi i saluti anche a Mauro di Pimentel. Buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. Adesso un grande brano che faceva parte dei mitici brani degli primi anni 80. Ascoltiamo gli Alphaville con Big in Japan nella versione remixata da Federico Ferretti. Godiamoci la musica. Franco Tenevi compagnia con il programma Domenica con noi.

Alphaville con il brano Big in Japan nella versione Federico Ferretti Remix. Ancora un saluto a Mauro, a Inura e Giannina e anche alla zia di Mauro e alla mamma di Mauro. Mi ha detto il nome della zia. Zia, ritieniti salutata perché adesso mi sfugge il nome. Zia, vediamo un po' se riesco a sentire. Vabbè, dopo, alla fine di questo brano ci facciamo promemoria e ci vuole l'agmentil, no, che ci vuole per ricordare, va bene, qualcosa, ci vogliono le comprese per la memoria, Franco, 62 anni e la memoria comincia a vacillare, ma andiamo avanti con la musica. Creedence Clearwater Revival, sempre nell'onda della musica stagionata ma rivisitata dai mitici DJ che remixano e fanno a pezzi e rimontano tutto quello che fa parte del patrimonio artistico degli anni passati. Allora ci ascoltiamo i Creedence Clearwater Revival remixati da DJ Val de Morsa con il brano Have You Ever Seen the Rain? La versione è una disco house remix version. Godiamoci la musica.

Eden's Creek Water Revival, remixati da DJ Valdemossa. Ancora quindi un saluto alla zia Antonia e anche il cagnolino Lilli. Insomma, abbiamo salutato tutti i partecipanti a questo bell'ascolto di questa musica, musica naturale, musica remixata proposta nel corso del programma. Domenica con noi, Franco Teneri compagnia, adesso arriva Gloria Gaynor con il brano Oh, What a Life. Oh, cos'è la vita? Che vita! Perché possiamo lamentarci, ma no, qui siamo belli tranquillamente all'ascolto della musica, per cui eccoci qua, Gloria Gaynor, Oh What a Life. Franco Lippi ha remixato il tutto e lo ascoltiamo alle 19:08 prima.

Oh, e dopo Gloria Gaynor con il brano Oh, What the Life, adesso gli ABBA che ci danno una bella lezione di vita e dicono: attenzione, il campione prende tutto. E allora The Winner Take It All nella versione Francesco Dima Remix. Gli ABBA con noi.

The Winner Takes It All. Francesco Dimara ha remixato e rebootato tutto, la produzione artistica era patrimonio degli ABBA. Proseguiamo con la musica, questa volta abbiamo di scena i Boney M, che andiamo ad ascoltare con il brano Rivers of Babylon, ancora Francesco Dimara a remixare e rebootare il tutto. Godiamoci questo bel lavoro.

Siamo gustati Boney M, remixati da Francesco Dimar con il brano Rivers of Babylon. Adesso un classico di Robbie Williams dal titolo Angels nel remix a cura di Andrea Cecchini, Luca J Master e Sandro Murru. Franco tenevi compagnia alle 19:21 primi.

Robbie Williams di scena con il brano Angels nel boot remix di Andrea Cecchini, Luca J Master e Sandro Murru. Franco a tenervi compagnia con il programma Domenica con noi, in onda su svariate internet e radio, tra le quali ricordiamo Radio Sardegna Costa Smeralda. Un saluto a Paolo Dalu, che ritroveremo dal mese di settembre nuovamente in onda dalle 20 alle 21.30 la domenica con il programma Boges e Ballos de Sardegna. Mi raccomando, da non perdere l'appuntamento settimanale con il folk isolano, i balli e i canti della Sardegna. Tra l'altro voglio ricordarvi che alle 21.30 quest'oggi ci sarà l'appuntamento con Joe Cara e il suo programma Woman in Rock, il meglio del rock, le novità dal mondo appunto del rock e chiaramente i grandi eventi che in qualche modo segnano la storia del rock. Poi cosa dobbiamo ricordare ancora? Radio Condivisione da Palermo, buongiorno, buon pomeriggio, Calogero, un saluto a Paolo Frau, direttore artistico di Music Factory Ristano, che ritroveremo domani a mezzogiorno con il programma Sotto il Sole di Sardegna. Consigli utili per chi è in Sardegna in vacanza, per chi vuole gustarsi al meglio tutto quello che la Sardegna propone e vi può dare in questo periodo particolare dell'anno, nella bella estate della Sardegna, la calda

estate della Sardegna va affrontata con i consigli giusti, e questi ve li dà Paolo Frau con il programma Sotto il Sole di Sardegna dalle 12 del lunedì in diretta fino a circa le 13, poi in replica il mercoledì alle 20:30 circa per quanto riguarda Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music, ancora Radio Centrale, mentre alle 20 in punto per quanto riguarda Music Factory Oristano. Poi ancora, cosa dobbiamo ricordare? Che la replica c'è anche il giovedì alle 16 e ancora il venerdì alle 23 e inoltre la domenica alle 10 del mattino. Quindi se vi perdete la diretta del lunedì a mezzogiorno, poi potrete ritrovare il programma Sotto il Sole di Sardegna nelle giornate delle repliche. Allora, poi dobbiamo salutare Paolo Farao l'abbiamo ricordato, Paolo Dalo l'abbiamo ricordato, ricordiamo Valerio Artizzu di Radio Corallo e ancora Sandro Fiori di Radio Centrale Oristano, ancora Marco Turco e La Paprika per quanto riguarda la direzione artistica di Felix On Air 2026 e ancora il nostro caro collega Marcello Live Group, che avete sentito ieri pomeriggio dalle 14 alle 16 con il Marcello Live Group Show di Radio M1 da Ferrara, e ancora ricordiamo Ramos Radio, quindi un saluto a Fabian e il suo collega nonché figlioletto Ramon. Grazie di cuore per la vostra ospitalità e adesso andiamo avanti con i bei mashup proposti da Dom. Il brano dice I was made to beat you, Michael Jackson e Kiss intrecciati assieme, e adesso ci rigodiamo, godiamoci la musica.

I was made it to beat it. Michael Jackson e Kiss intrecciati assieme in questo mashup a cura di Dom. Adesso Bob Sinclair and Bash con il brano Tequila and Ibiza nel remix a cura di Franco Lippi in questa Essential Remix version. Godiamoci la musica alle 19:31 minuti, primi una manciata di secondi.

Bob Sinclair and Bash con il brano Tequila and Ibiza. Adesso ritornano di scena i Ricchi e Poveri. A grande richiesta li ascoltiamo con Se mi innamoro nella versione Marchi and Tommy Bootleg Remix. Godiamoci la musica e ancora un saluto a Gianina e a Inura. E un saluto anche alla zia Antonia e al cagnolino Lilli. Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere all'ascolto.

Ricchi e poveri con il brano Se mi innamoro nel remix a cura di Marchi e Tommy. Adesso ci ascoltiamo Alfa con il brano Bellissimissima. E allora per voi arriva la proposta di Alfa dedicato a tutte le bellissimissime che sono all'ascolto in questo momento. Buonasera.

0: Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 su Radio Team 2000.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

ci dicono che è il momento di Domenica con noi in compagnia di Franco, e Franco vi dà il benvenuto. Ricchi e poveri con il brano Seminamoro nel remix a cura di Marchien Tommy. Adesso ci ascoltiamo Alfa con il brano Bellissimissima, e allora per voi arriva la proposta di Alfa dedicato a tutte le bellissimissime che sono all'ascolto in questo momento. Buona

Dopo Alf con il brano Bellissimissima, ci ascoltiamo Ermal Metta con il brano Mediterraneo. 19:40 minuti e qualche secondo, Franco Televi e compagnia con il programma Domenica con noi, sino alle 20.

Era Franco Battiato con il brano La Cura, brano che ci dà l'opportunità di salutare nuovamente la nostra amica Efi che ascolta dalla Germania e che la domenica si dedica alle sue faccenduole più gradite e quindi bene, si prende cura di tutto quello che è intorno e questo è il suo giorno preferito. Eros Ramazzotti per salutare la nostra amica Efi che ama l'espressione artistica di Eros Ramazzotti come quella di Franco Battiato, insomma lei ha una marea di artisti che ama ascoltare, questo ci fa piacere perché ci dà modo di variare nella proposta delle canzoni con le quali salutarla. Quindi un saluto a Efi e adesso Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito.

Era Eros Ramazzotti con il brano Il mio giorno preferito. Adesso alle 19:51 minuti primi ci ascoltiamo Francesco Gabani che ci propone questo inno alla vita. Viva la vita! Beh, esultiamo, diciamola ad alta voce. Viva la vita! Non siamo mai molto convinti di ringraziare la vita per quello che ci dona con Francesco Gabani abbiamo l'opportunità di dire viva la vita!

Viva la vita! Sicuramente c'è chi ha avuto una vita abbastanza complicata. Parliamo di Gianluca Grignani, che adesso andiamo ad ascoltare, accompagnato da Matteo Bocelli, con il brano La mia storia tra le dita. Godiamoci la musica.

E abbiamo così ascoltato Matteo Bocelli e Gianluca Grignani, con il brano La mia storia tra le dita. Era l'ultimo brano in programma per questa serata domenicale in compagnia di Franco con il programma Domenica con noi. Appuntamento sabato prossimo dalle 18 alle 20, da 18 e qualche minuto fino alle 20, con il programma Sabato con noi. Sabato 8 agosto saremo nuovamente insieme con la proposta del sabato, quindi il sabato con noi. Grazie di cuore per avermi seguito in questa carrellata musicale. Vi ricordo l'appuntamento alle 21.30 con Joe Cara, il suo Woman in Rock, e poi domani mattina a mezzogiorno l'appuntamento con Paolo Frau e il suo programma Sotto il Sole di Sardegna, da mezzogiorno alle 13, dalle 12 alle 13 appunto in diretta, e poi mercoledì alle 20 e qualche minuto con la replica, e ancora giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle 10. È tutto per oggi. Gli Europe di scena con The Final Countdown nella versione C87 Fan Club Mix, e grazie di cuore, buona serata, un saluto a tutti voi, veramente grazie per essere stati qui con noi all'ascolto del programma Domenica con noi. Ciao, buona serata.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Va ora in onda Woman in Rock. Conduce in studio Joe Cara.
4: E sì, siamo arrivati al nuovo fine settimana, il primo per quanto riguarda questo mese di agosto. Io sono Joe Cara, questa è Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si inizia così.